0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

amato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violento.

Love is in the air, John Paul Young, la collection delle 5 su Radio Subasio, 5-2 minuti. Buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. La parola d'ordine oggi è ci vuole poco. Sì, ci vuole poco amici ad essere soddisfatti a quest'ora del mattino. Perché? Perché godiamo di una temperatura direi ottimale, il cielo è già insomma in qualche modo acceso e quindi è già mattina da un po', e poi è venerdì, sì, venerdì 19 giugno 2026, buongiorno.

dove, a quest'ora del mattino, e in cosa siete impegnati, che ne so, lavoro, viaggio, partenza, ritorno, magari qualcuno fa sport, a quest'ora del mattino si comincia a uscire di casa per fare la solita camminata o la solita corsetta, perché no? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Teacher su Radio Subasio, 5-12 minuti, dai! Che è venerdì, buongiorno! Impavidi, ci siete? Dai, vostri messaggi vocali al 348-075-8060, ma anche di testo, sentiamo chi c'è questa mattina.
1: Buongiorno Radio Subasio, Giuseppe da Cassino.
0: Ciao Giuseppe.
1: È venerdì, sì, è vero. È venerdì, però fa già caldo.
0: No.
1: Fa già caldo. Radio Subasio.
0: Ma è vero Giuseppe, fa già caldo, o forse la calura è sopportabile, anzi direi che un'ottima temperatura per molti, no? Però se tu canti ti passa.
2: Buongiorno.
0: Bravo, ciao.
2: Lagna sì. Da Roma. Adesso sto andando a Cariara a Fiumicino, poi direzione Cassino. Buongiorno.
0: Ciao, buona giornata. Mi pare un po' faticosa la tua giornata. Comunque
3: ciao,
0: sia
3: Vera,
0: buon venerdì.
3: Ciao Fabrizio da Roma.
0: Ciao Fabrizio.
3: Ciao operativi, giornata bellissima.
0: È vero.
3: Andiamo a Firenze a consegnare pannelli solari. Buona giornata a tutti.
0: Bella Firenze, è peccato che uno debba andare per lavoro, però magari un giretto si può fare. Dai, 348-075-8060 per i vostri messaggi. Intanto su Radio Subasio anche lei, Paola Iezzi, che è stata protagonista di una bellissima serata. Questa è la sua stessa direzione.

di casa, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti privati del passato che lo ritraggono col figlio più piccolo e le rare foto insomma social di famiglia per festeggiare il figlio Luca, e lui ha scritto: il mio Luchito compie 35 anni. Mi fa un certo effetto quando lui utilizza questi toni così dolci. Lasciamo Vasco per Samurai J.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: A Tommaso Paradiso e a sua moglie Carolina Sansoli, si sono sposati da poco, luna di miele, ma che Tommaso è

moglie Elisa per i nostri 22 anni di matrimonio. Lo rifarei altre 1000 volte. Ma questa è una frase, una dedica da per un'ora d'amore. Marco da Viterbo, auguri a voi per questi 22 anni. Oggi invece parliamo di antipasti italiani, che sono molto più di una semplice, no, apertura del pasto. Rappresentano il momento della convialità, quello in cui ci si rilassa a tavola, si chiacchiera, si comincia ad assaporare l'atmosfera del pranzo, della cena. Pensate, la tradizione dell'antipasto in Italia e ha radici antichissime. Già gli antichi romani aprivano i loro banchetti con questi antipasti, con il gustazio, così lo chiamavano, una serie di preparazioni leggere, pensate, per stimolare l'appetito prima delle portate principali. Perché sorrido? Perché penso ai nostri antipasti, che di leggero hanno poco, no? Ogni regione ha sviluppato, no, i propri antipasti simbolo, strettamente legati ai prodotti del territorio, alla cultura gastronomica locale. E allora parliamo di antipasti. Il vostro antipasto, l'antipasto tipico della vostra zona, della vostra località, al 3480758060. Dalle mie parti c'è la caponata, che è uno dei piatti più rappresentative, no, della Sicilia, preparata con melanzane fritte, sedano, olive, capperi, salsa agrodolce di pomodoro e aceto, però tutto fritto, ecco, per essere leggeri. 3480758060, l'antipasto tipico del

0: su Radio Subasio alle 5.46, impavidi, buongiorno, dai che è venerdì.
1: Buongiorno a tutti, da Maurizio.
0: Ciao.
1: Falconara Marittima, ho finito adesso di consegnare i medicinali e torno a casa.
0: Dai, dai.
1: Una buona giornata a tutti e un buon venerdì.
0: Dai.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata anche a te, poi ancora.
2: Buongiorno Vera, direzione aeroporto di Fiumicino.
0: Sì.
2: Il raccordo è libero.
0: Meno male.
2: Direzione Dublino.
0: Quella.
2: Per festeggiare il compleanno di mio marito. Buona giornata a tutti.
0: E poi! E tanti auguri al marito, poi.
3: Buongiorno Subasiani, buongiorno sì. A tutti, buongiorno Vera. E gli è venerdì.
0: Dai, dai.
3: Sì, anch'io sto facendo la mia corsetta. Sì, tangenziale per andare a lavorare. Sono la Cinzia,
0: Cinzia, vai piano.
3: Prato, ci sta a 20 gradi. Vai, prossima settimana, aiuto. Sono di sera, mi voglio morire.
0: Non ci pensare.
3: Buon fine settimana a tutti, bacio bacio.
0: Ciao, bacio bacio a te. Allora, vi ho chiesto antipasti perché ogni regione, no, ha la sua peculiarità, il suo antipasto caratteristico. Qual è l'antipasto della tua zona? Sentiamo.
4: Ciao Subasio, sono Franco di Ravenna.
0: Ciao Franco.
4: Allora, qua Ravenna in Romagna, come antipasto abbiamo la tipica piedina tagliata a spicchi con
0: sì.
4: Lo squacquerone, i fichi caramellati, le varie marmellatine.
0: Bravo.
4: E un po' di affettati.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Ciao Franco, finita qua, va bene. L'antipasto tipico della tua zona, da me, dalle mie parti, si usa la caponata. Tutto fritto, tanto per cambiare in Sicilia. Negramaro, dai, tra poco i vostri antipasti.

348-0750-60. Questa mattina ne stiamo parlando. Intanto Antonello Venditti, protagonista di questi ultimi giorni, con non con questa cento città, ma con Notte prima degli esami, anche quest'anno suonata, cantata anche questa volta dagli studenti del liceo Mamiani, e insomma cantano Venditti davanti alla scuola, in attesa appunto di quelli che erano ieri le prime prove. In bocca al lupo, come sempre, anche per questa seconda giornata di prova agli studenti d'Italia. E The Weeknd,

0: L'informazione e le breaking news di TGCOM 24, ma anche previsioni meteo, le 6, buondì!
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Da Kiev l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati ieri, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Riprende il traffico a Hormuz, oggi la cerimonia della firma dell'accordo in Svizzera. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio il Canada travolge il Qatar per 6-0, festa rovinata però dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo in avvio di ripresa ha subito un duro fallo di Madibo, è crollato a terra con la gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte, il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per duratura e intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e l'afa anche nelle ore notturne con temperature fino a 10 gradi oltre le medie potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadicamente sui rilievi di Toscana e Lazio. In serata i temporali potranno spingere anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi, afa in pianura padana, venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della riviera adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.

Sara della collection Piccola Stella Senza Cielo, un classico insomma per aprire questa seconda ora in Tutti Svegli su Radio Subasio. 6:09, sì è venerdì, buongiorno amici, buongiorno impavidi, dai che portiamo a casa anche questa giornata e sperando che il weekend ci possa riservare a tutti noi, ma soprattutto a voi, due bellissime giornate di relax, di riposo, di gioia, di tranquillità, ma anche di movimento se volete anche, no? Dai, a proposito di Piccola Stella Senza Cielo, video di questa canzone girato a Venezia, questa mattina si parla di antipasti che affondano le radici nelle varie regioni italiane molto molto antiche, diciamo che sin dai tempi dei romani erano in uso gli antipasti per aprire questi banchetti enormi. Allora vi chiedo del vostro antipasto caratteristico della vostra zona, caratteristico della vostra località, della vostra regione, al 348 075 80 60. Dicevo, video girato a Venezia, baccalà mantecato e che ne so, sarde in saor, no? Antipasto tipico della zona del veneziano, dai, tra poco i vostri antipasti, intanto LDA H7.

richiami, e ne approfitto per citare Antonio, che ha smesso da poco, insomma, è un autista in pensione e dopo tanti anni a portare i suoi studenti vuole fare un augurio a quegli studenti che ha portato per tanti anni e che proprio quest'anno, insomma, sono agli esami di maturità, e quindi un in bocca al lupo. Si parla di antipasti, l'antipasto tipico della vostra zona, l'antipasto che ha in Italia radici antichissime, sin dai tempi dei romani c'erano il gustazio, che era una sorta di antipasto, tante portate in realtà di antipasti, verdure varie.

0: diciamo così, portate a tavola prima dei pasti, dei piatti principali, ecco. L'antipasto tipico della vostra zona, dai, sentiamo al 348-075-8060 cosa mi avete raccontato.
1: Gianluca, sì. Di Bivagna, trasportatore di ciccia.
0: Ciao Gianluca.
1: Crostini vari,
0: sì.
1: Ma soprattutto il crostino col patè, se fatto bene è un vero bijou. Affettati misti, frittatina al tartufo, e chi più ne ha e più ne metta.
0: Ma sì, dai.
1: E vai.
0: Ma io ci metto. Ciao Gianluca, ci metterei anche la torta al pesto, no? Tipica della zona dell'Umbria.
1: Buongiorno,
0: poi.
1: Suvagio, Daniele da Firenze.
0: Ciao.
1: Il classico crostino toscano di fegato.
0: Dai.
1: Sale. Alle origini del Medioevo,
0: ecco, quindi medievale come antipasto. Poi ancora, dai, ultimo, chi c'è?
2: Buongiorno, a Roma come non citare il cazzo imperio?
0: Ecco.
2: Chiaramente tralascio la traduzione,
0: ma sì, dai,
2: ma insomma, sono crudité in un intingolo di olio, sale, pepe e limone.
0: Buono.
2: Fantastico.
0: Sì, ciao, verdure. Dai. Ciao Valerio, grazie per stare leggeri. Antipasti caratteristici della vostra zona, antipasti regionali che volete, dai, citare questa mattina, 3 4 8 0 7 5 80 60.

L'angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti, e mi fa pensare al weekend, magari a quanti hanno già prenotato oppure passeranno il weekend, il sabato o la domenica al sole, al mare, ma anche in montagna, dai. Buongiorno amici, sì, è venerdì, si chiude anche un'importante fase per lui, quello che il personaggio, insomma l'artista, uno tra i più grandi, posso dirlo, negli ultimi anni in Italia, Cesare Cremonini. Dicevo, ha chiuso il tour e ci sono stati momenti da brivido nel concerto di chiusura insieme all'amico Luca Carboni, che ha annunciato anche uno stop, ma in realtà il nuovo album arriverà tra non molto. Lo sentiamo Cesare Cremonini in Tutti Svegli su Radio Subasio questa mattina, ora che non ho più te.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Oggi venerdì, uno dei giorni più amati della settimana, e qui facciamo spazio al bello del vostro venerdì, di questo 19 giugno. Qual è? 3, 4,

0: Questa mattina abbiamo fatto un excursus nelle varie regioni d'Italia per gli antipasti caratteristici. Vogliamo chiudere, dai, altra
1: Ciao,
0: sfilza di antipasti.
1: Sono Corrado da Serigno.
0: Ciao.
1: Gli antipasti tipici della nostra zona sono fondamentalmente salumi,
0: sì,
1: a cui si associano sottaceti, magari insalata russa e olive.
0: Sì.
1: Poi naturalmente si aggiungono anche altre sfiziosità. Ciao, un bacio.
0: Naturalmente, il classico, no? Il classico tagliere.
2: Buongiorno a tutti da Capitano Lupacchio, che sta andando al lavoro qui in Abruzzo, ma sei sicuro.
0: Ciao, capitano.
2: Beh, in Abruzzo in qualsiasi ora,
0: sì,
2: ci sono le rostelle, le famosissime rostelle, che sarebbero gli arrosticini. Gnam gnam.
0: A qualsiasi ora, anche alle 6 del mattino. Ciao.
3: Buongiorno, Radio Subasio. Da noi nelle Marche sono tipiche lì oliva all'ascolana e
0: certo,
3: i cremini fritti.
0: Sì.
3: Radio Subasio.
0: Buoni i cremini fritti. Ancora, dai, un ultimo antipasto.
4: Buongiorno, Vera.
0: Sì.
4: Un buon venerdì dal Bassa Ferrarese, nato a Napoli. L'antipasto tipico nostro sono le varie frittelle, frittatine, crocche, ma la frittatina di pasta non la batte nessuno. Nessuno.
0: E ci credo, bravo. Allora, dai, chiudiamo, abbiamo chiuso, no, il reparto antipasto e adesso facciamo sul serio il bello del vostro venerdì. Sentiamo.
3: Buongiornissimo Supasotti e Supasotti, il bello di questo venerdì che è l'anniversario di matrimonio di quei due meravigliosi miei genitori. Un bacio a tutti, Marta D'Annucello, ciao.
0: E auguri ai tuoi genitori, il bello del vostro venerdì di questo 19 giugno. Quando

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Tu mi ami poco poco.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: FIBA su Radio Subasio, il bello del vostro venerdì di questo 19 giugno. Dai, sentiamo al 348-075-8060.
1: Ciao a tutti, sono Alessio da Livorno.
0: Ciao Alessio.
1: L'ultimo turno di questa settimana.
0: Sì.
1: Alle 14 facciamo festa e finalmente si spera in qualche ora di relax.
0: Ma sì, sicuramente, dai, arriva il weekend. A proposito di weekend, saluto Marco da Rimini che mi dice che questo weekend è l'inizio della notte rosa, quindi grande festa in Romagna.
2: Buongiorno Radio Subasio, il bello di questo venerdì è che oggi mia figlia Elena compie 2 anni.
3: Amore.
2: Ciao Federica da Belforte del Chienti.
0: E tanti auguri anche da parte di tutti noi di Radio Subasio. E poi ancora ultimo messaggio, sì, su Eli da Pisa, il bello del mio venerdì che stasera si parte per andare al mare. E allora buon mare.

0: Abrams a chiudere. Amici, vi aspetto lunedì, sì, per tutti gli impavidi del mattino e i coraggiosi del primissimo mattino, vi aspetto lunedì a partire dalle 5, ma ci sarò anche oggi pomeriggio dalle 17, anzi un po' prima, dalle 16. Arriva, sì, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'informazione, le breaking news di TGCom 24, le 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Riapre lo stretto di Hormuz, via navi e petrolio dopo più di 100 giorni. L'Iran dice: controlliamo noi. Sullo sminamento il regime frena i volenterosi, non servono stranieri. Ieri sono iniziati i 60 giorni per il negoziato con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Da Kiev l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli, apparterebbe a Sara, la sorella più piccola. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi è il giorno della seconda prova con le materie di indirizzo. Versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio, il Canada ha travolto il Qatar per 6-0, la festa rovinata dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madivo, gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico ha sconfitto 1-0 la Corea del Sud, conquistando il passaggio ai sedicesimi di finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Fano e Marotta procedendo in direzione Ancona. Code sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale Est. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale rallentamenti per un cantiere tra Villa Nuova sul Clisi e Paitone in direzione Cremona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
11: È venerdì, sono le 7 e 6 minuti e siamo pronti qua, soprattutto tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, insieme fino alle 10 anche stamattina. Si parte con John Waite, quello di Missing You.

Missing You, questa è la canzone di John Waite su Radio Subasio. 7:10, dicevamo venerdì 19 giugno, mancano due giorni all'inizio effettivo, quello astronomico ufficiale, insomma, dell'estate, ma in realtà l'estate è già arrivata prepotentemente. Si diceva così una volta, è arrivata prepotentemente, è arrivata qui da noi, appunto sull'Italia, con un caldo che dicono resterà probabilmente fino alla fine di questo mese, quindi insomma dovremo sopportare, per chi proprio non ama il caldo, invece chi ha la possibilità, ecco, di rinfrescarsi, di andare al mare, soprattutto nel fine settimana, godrà forse di un tempo estremamente bello. Intanto il tempo bello ve lo regaliamo noi tutti i giorni, a tutte le ore, con la nostra musica, con tutti gli appuntamenti. Oggi, lo sapete, venerdì ci sono anche i canterini, ma intorno alle 8:50. Tra poco invece restiamo in ambito, non dico del cielo, del meteo, ma sicuramente in ambito astrologico più che astronomico, visto che arriverà l'oroscopo appunto di Radio Subasio, quindi le previsioni delle stelle per tutti quanti voi. Subito Mercury Cremont con Serena Brancale and the Colors, Partenope.

0: stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici, pronti per i consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Una mattinata luminosa, di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccelli cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d'animo che non ha eguali. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni, per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti. Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l'instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo. Vergine, se qualcosa ci crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Quello che ci rende felici è essere utili agli altri. Dedichiamoci a un'attività di servizio. Ci sentiremo appagati. Bilancia, troviamo un buon rifugio dai limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile ci ritroviamo in una posizione privilegiata, in un ambiente che conta parecchio. Scorpione, simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. L'orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe suscitare bisticci con gli amici per una rivalità amorosa. Sagittario, la Luna in Trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Ideale per feste ed eventi mondani. Viaggio di piacere con sorpresa. Pure se non incontriamo l'anima gemella, abbondano le occasioni divertenti. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiariamoci le idee e indi sforziamoci di raggiungere una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, la giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente? Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. La compagnia, tutta barzellette e risate, proprio non ci va genio. Proviamo a farci contagiare dall'allegria. Finiamo con i pesci. Venerdì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna. Ottimo per iniziare una terapia olistica. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l'acquisto di un oggetto di gran classe. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Achille Lauro senza una stupida storia d'amore su Radio Subasio. Sono le 7:20, a quest'ora noi di solito facciamo un bel giretto nelle città italiane per vedere le temperature, che stamattina devo dire sono piuttosto alte già a quest'ora, eh. Infatti abbiamo 22 gradi a Roma, 22 a Milano, 23 gradi a Napoli, 21 a Torino, sono tutte sopra i 20 o quasi, eh. 22 gradi a Genova, a Venezia addirittura 23 già, 21 gradi a Bologna, a Firenze sta a 20, 22 a Palermo, 22 gradi ad Ancona e 22 gradi anche a Perugia. Insomma, solitamente abbiamo sempre dato temperature più basse a Perugia. A quest'ora resiste per il momento l'Aquila con i suoi 16 gradi, 22 invece a Bari e 21 a Cagliari. Resistete voi, ma questa è la resistenza più bella, cari amici, perché significa che volete bene ai vostri cari. Resistete perché tutte le mattine mandate i vostri messaggi di auguri di buon compleanno per chi festeggia. Quindi anche oggi, 19 giugno, se qualcuno compie gli anni, mandate un messaggio adesso, 348 075 80 60.

0: Fotografie, questa è la canzone di Claudio Baglioni su Radio Subasio. Tante fotografie sicuramente si faranno anche oggi, soprattutto stasera, quando festeggerete con i vostri cari il compleanno di questi ultimi. Intanto iniziamo a festeggiarli adesso con gli auguri che arrivano a Radio Subasio. Parto subito con la carrellata di messaggi. Tantissimi auguri di buon compleanno, Valentina, dai tuoi genitori, tuo fratello, il tuo compagno Vittorio e il tuo amatissimo Teo, chi è il cane o il gatto, immagino. Buongiorno Subasio, oggi è il mio compleanno e mi voglio fare tantissimi auguri dicendomi ti voglio tanto bene, Sabina da Numana. E poi ancora vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Luisa di Montecastrilli da parte di Federica, dicendole il tempo passa ma l'amicizia resta. Fede di Montecchio, siamo Marco e Emanuele, vorremmo fare tantissimi auguri a nostro figlio Roberto che oggi compie 49 anni, benissimo, auguroni. Auguri anche a Titta che compie 67 anni e matura la pensione, da Mimmo, Francesca e Roberta da Latina, mi sembra pure giusto, insomma, ha lavorato per tanti anni. Giuseppe di Montalto di Castro, tanti auguri all'amore della vita mia moglie Nausica per i suoi 32 anni, ti amo cittina mia. Roberto da Napoli, auguri di buon compleanno all'amore della mia vita, anche lui, vedi. Monica, grazie di esistere, senza di te la mia vita sarebbe inutile. Ciao Radio Subasio, sono Alessia, oggi è il mio compleanno e voglio farmi gli auguri per i miei splendidi 49 anni e te li facciamo pure noi, Alessia, vedi, mi piace questo fatto di autovalorizzarsi e dire tanti auguri, ti voglio bene, a se stesso, ecco come hanno fatto oggi alcune nostre ascoltatrici. Potete fare gli auguri alla mia mamma Chiara, fa 46 anni, lo scrivono Sofia e Serafino. E ancora, oggi è il compleanno di mia moglie Lucia, auguroni piccolina, ci siamo sposati il 7 giugno, wow, allora doppi auguri, Massimo da Ortezzano. Ancora, vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno a Davide, l'amore della mia vita, oggi compie 43 anni, il tuo amore Sonia. Potete fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Walter, da Laura da Capranica, l'ultimo dai, auguri a Gippo per i suoi 50 anni, da Ilaria, Franci e Adele, buon compleanno e tanti auguri a tutti gli altri che non riusciamo a salutare, per tutti c'è Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Ori, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza
10: a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti a casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Buongiorno da Gianluca Giurato. Qualche giorno fa si sono sposati Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni. Tanti auguri, il matrimonio è stato appunto celebrato il 13 giugno. Tra gli ospiti c'era anche appunto Lorenzo Giovanotti insieme ad altre celebrità della musica come Emma Marrone, Coez, c'era Dardas, solo per citare alcuni nomi. Ecco, questa canzone qua, Gli Immortali, mi veniva in mente, è perfetta da dedicare a due persone che si sposano. Poi Giovanotti, insomma, di canzoni veramente con dediche di questo tipo ne ha scritte tantissime. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

Ma non andate in Islanda sabato, venite a Castel Raimondo in provincia di Macerata, perché sabato 20 giugno ritorna il premio Gianni Ravera, ebbene sì, presentati da Amadeus con l'orchestra mediterranea diretta da Michele Pecora. Sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by André Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Noi vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo, anche quest'anno sarò lì appunto per raccontarvi in diretta quello che succede e per intervistare tutti quanti gli ospiti, oppure vi aspettiamo in diretta dalle 21 su Radio Subasio.

Falco a metà, siamo tornati indietro a metà degli anni 90, appunto era il 1995 quando usciva quest'album che poi ha fatto anche il giro del mondo, Destinazione Paradiso, appunto di Gianluca Grignani, da cui era estratta questa canzone tra le tante che poi sono state dei grandissimi successi. Allora, facciamo un po' di saluti. Abbiamo parlato prima del matrimonio di Tommaso Paradiso, appunto, dove c'era anche Jovanotti come invitato, e allora vedi, arrivano anche gli auguri per gli anniversari. Tanti gli auguri anche di buon compleanno stamattina, chiaramente amici non riusciamo a leggerli tutti, però facciamo gli auguri veramente a tutti coloro che oggi festeggiano anche con la musica di Radio Subasio come colonna sonora. Invece Claudio e Stefania, che sono in provincia di Udine a Tarcento, fanno 27 anni di matrimonio, auguroni ragazzi. Allora saluto anche chi mi scrive da Olbia, saluto chi dice che da quelle parti già ci sono 27,5 gradi ed erano le 7:30 più o meno, quindi figuriamoci insomma quello che arriverà durante la giornata, ma del resto è estate, speriamo soltanto insomma di riuscire a sopportare e a contenere questo caldo. Tanto calore grazie ai vostri messaggi, tanto calore anche dalla musica di Olivia Dean su Radio Subasio, Man I Need.

0: Olivia Dean su Radio Subasio, in arrivo le breaking news di Digicom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca, con un'ondata di droni, salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza, e Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia, e l'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Piacenza Nord. Sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze. Sulla A14 Ancona-Pescara ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Anche sulla A12 Genova-Rosignano ci sono lavori tra l'allacciamento Santo Stefano di Magra, La Spezia, allacciamento A15 e Sestri Levante in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia, rallentamenti per traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cassia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siamo prontissimi alle 8:04 a vivere un'altra ora insieme, altre due realtà di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon venerdì da Gianluca Giurato, andiamo indietro al 1988 con Raf. Questa è Inevitabile Follia.

Inevitabile follia era il 1988 per Raff, un altro grandissimo successo del cantautore che è stato anche di recente appunto nostro ospite. Tra l'altro appunto volevo adesso parlare a proposito di date, di quello che è successo di importante proprio il 19 giugno nel corso della storia, e partirei dal 1946. Il decreto numero 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la modifica della bandiera italiana, conservando la composizione di verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni. Viene eliminato lo stemma sabaudo che il Regno d'Italia aveva ereditato da quello di Sardegna, e la bandiera della neonata Repubblica Italiana, che quindi oggi compie 80 anni precisi. Tanti auguri alla nostra bandiera. E poi andiamo ancora più indietro, 1910. Questa è la data in cui si celebra la prima festa del papà. Voi direte: ma come, non è il 19 marzo, è il 19 giugno? Sì, perché appunto non è legata alla figura di San Giuseppe l'istituzione della prima festa del papà, non è neanche italiana in realtà, è legato a una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli, un esempio da celebrare e condividere con gli altri, quello che ha pensato evidentemente sua figlia Sonora Smart Dodd nel chiedere alle istituzioni di Spokane, siamo nello stato di Washington, l'ufficializzazione di un giorno dedicato alla figura del papà. Poi, come sappiamo, insomma, la data è stata spostata, da noi si festeggia proprio il 19 marzo, festa del papà. È una festa che viene celebrata in una 50 di paesi in tutto il mondo, ed ecco, il papà quindi ha avuto la sua festa, anche se poi in realtà non ha preso subito piede nel 1910, poi è stata un po' dimenticata, è stata ripresa e ufficializzata in seguito negli Stati Uniti e poi nel mondo. Ecco, il papà ha avuto il suo giorno, esisteva già la festa della mamma. Secondo voi c'è qualche giornata che ancora manca, visto che ogni giorno è la giornata nazionale o internazionale di qualcosa, anche più eventi nella stessa giornata, perché i giorni del calendario non bastano, ecco, ormai. Secondo voi c'è ancora qualcosa che deve essere festeggiato, che non viene valorizzato, che meriterebbe di avere un giorno sul calendario speciale? Se c'è, ce lo potete raccontare adesso con un messaggio: 348 075 80 60.

La cover di Laura Pausini della celebre canzone dell'87 di Umberto Tozzi, immensamente su Radio Subasio. Adesso, a proposito di canzoni, la prossima la scegliete voi, come accade tutti i giorni a quest'ora. Arriva il voice box, quindi avete la possibilità di indicarci una canzone con un messaggio vocale, e non solo, perché poi, grazie al vostro vocale, sarete voi ad annunciarla direttamente su Radio Subasio. Quindi nel vocale, mi raccomando, dite anche il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire tra una decina di minuti. Vi aspettiamo adesso 348 075 80 60.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Subasio, pensiamo a una festa che ancora non esiste, no? Abbiamo parlato della festa del papà che è comparsa negli Stati Uniti per la prima volta proprio il 19 giugno del 1910, quindi non era San Giuseppe. Ebbene, vi ho chiesto se secondo voi c'è una festa che ancora non esiste che andrebbe istituzionalizzata, e devo dire che a sorpresa vince questa.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Per me si dovrebbe festeggiare la festa della zia.
0: Solo della zia?
1: Perché le zie nelle vite dei nipoti sono importantissime.
0: Questo è vero.
1: Un bacio da Martina da Terranuova.
0: Martina, hai perfettamente ragione, perché insomma le zie sono molto molto importanti. Poi ho delle amiche che sono zie e non hanno figli, quindi veramente i nipoti diventano come dei figli, insomma, per loro, e molto spesso sono lì proprio presentissime. Però anche gli zii, dai, infatti è festa degli zii in generale, quindi maschi e femmine la indicano, per esempio anche Alessandra da Roma, Marina da Villa Adriana. Stefano da Terni invece farebbe la festa della famiglia. Luca da Napoli dice una cosa molto bella nel suo messaggio: istituirei la giornata della tolleranza a 360 gradi, qualcosa di cui siamo un po' mancanti a livello umanitario oggi. È vero, insomma, poi il discorso qui è ampio, andrebbe approfondito, non il caso, non il luogo, quindi grazie per il tuo messaggio. Nunzia da Roma, questo più che, diciamo, un suggerimento, uno sfogo, secondo me, perché lei introdurrebbe la giornata degli operatori CAF che sopportano i clienti. E lo so che tante volte, insomma, chi lavora al pubblico poi in questi mestieri così delicati, così particolari, ne deve vedere e sentire di tutti i colori. Dai, arriva Irama su Radio Subasio, il nuovo singolo si chiama Cabana.

0: Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Ori, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
15: Voice Box.
16: Voice Box.
15: La tua voce su Radio Subasio.
17: Ciao, sono Silvia da Fano. Sto andando al lavoro, però vorrei un po' di carica, perché tanto oggi è venerdì e quindi comunque già metà carica la dà solo il giorno stesso. Vorrei ascoltare Ligabue, il mio cantante preferito. I Duri hanno due

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

I Duri hanno due cuori, la canzone del Liga su Radio Subasio. Ligabue, che è il cantante preferito di Silvia da Fano, come ci ha detto nel suo messaggio, è lei che ha richiesto questa canzone protagonista stamattina del Voice Box. Hai ragione, già il fatto che venerdì, insomma, ci dà la carica. Poi c'era un'altra famosa canzone di Liga proprio che parlava del venerdì, ma non ripeterò il testo, ecco, la ricordiamo tutti. Anzi, il venerdì, lo sapete, facciamo un'altra cosa qui a Radio Subasio. Siamo venerdì, si canta, canta che ti passa, insomma, anche per scaricare un po' le tensioni, le fatiche di tutta la settimana. Oggi ci sfoghiamo cantando, lo facciamo con un messaggio vocale, quindi aspettiamo le vostre performance come sempre, come facciamo una volta a settimana. Mi raccomando, scegliete una canzone e cantatene un pezzettino piccolo piccolo, dai, così riusciamo a mandare molti di voi in onda. Aspettiamo i vostri vocali con una canzone che vi piace, una canzone che vi viene bene o anche meno bene, non importa. 348 075 80 60.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ma veramente tutti anche stamattina hanno cantato e tantissimi cerchiamo di farne sentire il più possibile su Radio Subasio. Eccoli i nostri canterini del venerdì.
1: Questa è la canzone intelligente che fa raccantare tutta la gente.
0: Eh già.
1: Questa è la canzone intelligente che fa la ballar, che fa la ballar, che farà cantare lo Shock in Blu. Buongiorno Subasio, Sasà da Napoli.
0: Grande Sasà che ha ripreso Cocchi e Renato, grazie mille. Sentiamo chi c'è.
2: Saremo io e te per sempre, per la vita che senza te io non valgo niente. Con la mano sul petto io te lo prometto
0: davanti a Dio.
2: Saremo io
0: e te a così.
2: Sarà per sempre sì. Sì, Africa. Buongiorno.
0: Hai fatto un mashup anche con gli chic, le freak.
3: Generale, dietro la collina.
0: Bella.
3: Ci sta la notte, crucca ed assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
0: E ho ascoltato in silenzio per non sporcarla, bellissima, grazie.
4: Buongiorno Radio Subasio, sono Francesca da Milano.
0: Ciao.
4: I just call to say I love you.
0: Brava.
4: Buona giornata.
0: Ecco, hai chiamato, hai messaggiato in questo caso giusto per dirci che ci ami e noi ricambiamo.
5: E adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Ore disperato. Lo sai meglio di me che sei meglio che non sono in grado.
0: Brava.
5: Buongiorno Radio Subasio, sono Irene da Ceccano, un abbraccio e buona estate.
0: Un abbraccio anche a te cara, buona estate, grazie per il pensiero, grazie per la performance. Sentiamo un altro canterino canterina su Radio Subasio.
6: Viva la vita così com'è.
0: Eh già.
6: Viva la vita, questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo.
0: Lunghissimo, si spera, lunghissimo. Grazie, un bacio. Sentiamo un altro, un'altra. Chi canta adesso Radio Subasio?
7: Dio delle città e dell'immensità.
0: E vai.
7: Se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita. Ciao, buongiorno Ivano da Civitavecchia, un grande saluto a tutta Subasio.
0: Grazie Ivano, l'hai cantata proprio alla Roby Facchinetti, bravo.
8: Sono tanti anni che ascolto Radio Subasio
0: e questi sono gli effetti. Adesso
8: mi ci mancava solo, siamo tutti canterini.
0: Eh già, tiri, tiri, tiri.

0: Eppure questa ce la siamo cantata tutti, Night Fever dei Bee Gees su Radio Subasio dal 1978, dritti dritti verso l'informazione e le breaking news di TGcom 24, sono le 9 in punto.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Sul fronte Washington-Tel Aviv gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump. Le forze di difesa israeliane intanto affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 i morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia, così Zelensky dopo l'ondata di droni su Mosca. Salta il tetto di una raffineria alle porte del Cremlino, chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Mosca assicura, risponderemo con attacchi massicci. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, serie di perquisizioni anche nel Cassinate, in alcuni casolari in zone di campagna, alla ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni. Sono in un luogo segreto con un parente, aveva detto il fidanzato della più grande, trovato un fermaglio per capelli. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Coné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata e intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su quasi tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e l'afa anche nelle ore notturne con temperature fino a 10 gradi oltre le medie potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Oggi al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte delle aree montuose del paese con sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, più sporadici nell'Appennino centrale e nell'intero della Calabria. In serata i temporali insistono sulle Alpi, ma non si escludono alcuni rovesci anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese fra 28 e 35 gradi. Afa in aumento in Valpadana, venti per lo più di debole intensità a regime di brezza, raffiche durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
8: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
13: L'inflazione

0: online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Prontissimi a un'altra ora insieme, sono le 9.05, questa è Radio Subasio, io sono Gianluca Giurato e vi accompagno per l'ultima ora di Tutti in Piedi, anche con Paul Young dal 1983, Love of the Common.

numero anche no, sottotitolo della canzone di J-Ax su Radio Subasio, IPIO. E adesso invece una canzone la dovete indovinare voi. Come sempre a quest'ora ci siamo divertiti a mostrificarla, ma voi bravissimi la individuerete. Poi è facile, è veramente facile, perché andiamo indietro di una decina d'anni. Allora, una decina, ecco, non sono proprio 10 precisi, ma l'anno non ve lo posso dire, perché altrimenti è come se vi dicessi il titolo. Questa è una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, ripeto, una decina abbondante, ecco, diciamo così, di anni fa. Tre ragazzi, all'epoca giovanissimi, sono giovani ancora oggi, all'epoca veramente tanto giovani, che vincevano il Festival di Sanremo e partivano alla conquista del mondo con le loro voci, diciamo così, liriche. Ecco, dai, che facile, questi tre ragazzi hanno tirato fuori un sacco di successi. Questo è stato veramente quello che forse li ha consacrati definitivamente nell'Italia e nel mondo, insomma, in Italia e nel mondo, a fare un sacco di successi. Questo è stato veramente quello che forse li ha consacrati definitivamente nell'Italia e nel mondo, insomma, in Italia e nel mondo. Avete capito di quale canzone

0: Nena, la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Andiamo a Milano dove c'è Emanuela. Pronto?
1: Pronto, ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno Emanuela, allora dal rumore di fondo sento che sei in macchina. Dove stai andando?
1: Esattamente, guarda, sono andata a ritirare. Adesso facciamo un po' di pubblicità occulta.
0: Non si può, non si può, quindi attenta a quello che dici. No, pubblicità no.
1: È un'app.
0: Ah, ecco.
1: Sono andata a ritirare delle box di Too Good To Go, sai?
0: Sì, come no, quella antispreco, diciamo, esatto, antispreco alimentare.
1: Bravissimo, bravissimo. Quindi sto portando a casa ai miei figli la colazione, diciamo.
0: Ah, che bello, guarda, io l'ho presa a cena qualche volta, non sapevo che esistesse anche per la colazione, vedi?
1: Sì, ci sono pasticcerie, panifici, c'è un po' di tutto. Se poi individui quelli giusti è una grande cosa.
0: È una grande cosa. Ecco, risparmio per le tasche, anche insomma per il resto, anche da un punto di vista etico.
1: Non si spreca. Alimentari non sprecati, esatto.
0: Sicuramente. Sì, sì. Senti, quindi vuol dire che stamattina non sei al lavoro, sei libera, oppure lavori il pomeriggio?
1: Guarda, lavoro tutti i giorni dalle 9 alle 2 del pomeriggio, tranne il venerdì che faccio dalle 12 alle 17, per cui oggi inizio più tardi.
0: Allora, come mai? A questo punto mi viene la curiosità, che lavoro fai? Perché il venerdì diverso?
1: Allora, io lavoro in banca.
0: Ah, ecco.
1: E faccio il part-time, perché ho compiuto 35 anni d'azienda il 17 giugno.
0: Complimenti, complimenti, auguri.
1: E quindi non mi si dice di no a niente ormai, grazie.
0: Una veterana. Questo è nonnismo,
1: esatto.
0: Però, questo è nonnismo, Emanuela.
1: Un pochino sì.
0: È vero.
1: Però e anche quindi io sono una che non dice mai di no, perché infatti mi hanno chiesto per il venerdì di lavorare al del pomeriggio e io ho detto ma perché no, proviamo, tanto faccio smart working al venerdì, quindi me la prendo con calmo,
0: finisco
1: alle 5 e quindi
0: però sei già a casa,
1: ancora tante cose.
0: Ecco, esatto, sei già a casa, esatto. Quindi sicuramente poi parte il tuo weekend che per esempio cosa vedrà proprio questo fine settimana? Farete qualcosa?
1: Questo fine settimana nulla di particolare, anche perché sono tornata da poco da una vacanza col mio cagnolone, sono stata a Viglione dove c'è una splendida spiaggia per cani.
0: Bello.
1: E quindi ho fatto una settimana io e il mio cane.
0: Solo voi due?
1: Solo io e lei dall'anno scorso che ho fatto questa esperienza.
0: Bello. E quindi hai lasciato a casa, fammi capire, hai lasciato a casa chi?
1: Ho lasciato a casa marito e i figli che ormai hanno 16 e 20 anni, quindi sì, anzi erano ben felici di vedere la mamma partire. Col cane, perché non devono uscire col cane, non devono avere rotture di scatole della mamma.
0: Alla grande. Quindi diciamo che è stata vacanza anche per loro, dai.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: il marito?
1: Non gli sono mancata.
0: Il marito?
1: Pure, no? Il marito sta bene, mi lascia andare, è un marito bravissimo, perché mi dice sempre che devo prendermi i miei spazi, quindi guarda, devo dire che sono strafortunata.
0: Bene. Quindi possiamo dire che tuo marito è proprio uguale al titolo della canzone, giusto?
1: Esatto, un grande amore.
0: Un grande amore. Questa è la canzone de chi la canta?
1: Il volo.
0: Un bacio Emanuela, grazie per la tua simpatia, grazie per aver giocato con noi.
1: Luca, grazie mille, grazie a voi. Ciao, a presto, ciao.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: Nel 1993 Rossana Casale e Grazia Di Michele portano a Sanremo una canzone delicatissima che si classifica al terzo posto dei campioni, Gli amori diversi.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando stamattina delle feste che dovrebbero essere istituite, secondo voi, che mancano. Allora, tantissimi hanno detto la festa degli zii, ma in realtà poi mi hanno segnalato, sono andata a controllare, è vero, che la festa degli zii esiste già, è il 26 luglio, infatti mi pareva strano che non l'avessero messa. C'è una festa per tutto oggi. Comunque grazie della segnalazione, però come vedi molti di noi non lo sapevano se sono arrivati così tanti messaggi di richiesta. E c'è un'altra festa che questa è nota però, eh.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Subasio. Io direi di ufficializzare la festa delle Forze Armate. Yuri D'Osimo, buongiorno.
0: Yuri, ma è il 4 novembre la festa delle Forze Armate, vero? Questa la sapevo anch'io, insomma, questa è impossibile, sarebbe grave non conoscerla. Invece Claudio dice: perché non facciamo la festa del Santo Idraulico? Evidentemente l'idraulico, che insomma è un'altra figura che deve essere ufficializzata e ringraziata. In effetti è vero, insomma, anche lui ha bisogno appunto di essere in qualche modo, ecco, festeggiato. Arriva Emma che canta la sua Mezzo Mondo qui su Radio Subasio. Eccola qua.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Brava Giulia, Vasco Rossi su Radio Subasio. Bravo Pozzo che sta facendo anche un balletto.
1: Grazie, le mie coreografie sono famose.
0: Fantastiche, devo dire.
1: Ma poi devi vedere la leggiadria.
0: La leggiadria, questa poi era veramente elaborata, proprio una cosa, guarda.
1: Assolutamente. Buongiorno a tutti. Caro. Oggi venerdì parliamo, attenzione, di pecore nere.
0: Oh!
1: Beh, no, ma nella nostra storia di vita, quante volte ci siamo imbattuti in pecore nere e quante volte ci siamo sentiti pecore nere?
0: Stavo per dirlo, perché a volte ci si sente o ti ci fanno sentire, no?
1: Quando ti dicono tu sei l'unica pecora nera della famiglia, ti è mai capitato?
0: Beh, magari per alcune cose,
1: no,
0: sì.
1: A me no, devo essere sincero. No, questa cosa no.
0: No, questo però... in realtà non me l'hanno mai detto, però ho degli amici che si sono sfogati con me su questa cosa.
1: Senti,
0: sì.
1: Su questa storia ricordo un vecchio spot degli anni 80 di una nota marca automobilistica dove c'era un'auto che passava in mezzo a un branco di pecore.
0: Me la ricordo.
1: E c'era un'unica pecora che non si uniformava e seguiva l'auto. Era nera.
0: Era nera, infatti.
1: La pecora, intendo. Beh, insomma, parlando di pecore nere, mi è mai capitato di sentirvi o di sentirvi dire che siete una pecora nera? Magari perché in famiglia, al lavoro, con gli amici, non riuscite mai a mordervi la lingua, a non causare problemi, a rompere i silenzi, lasciando tutti a corto di parole, insomma, rompendo gli equilibri, mettiamola così.
0: Quindi perché... diciamo anche persone poco diplomatiche?
1: Beh, diciamo non allineate. Ecco, potremmo dire non allineate, sì, rispetto a un ambiente in cui o si lavora o
0: mi
1: si
0: piace,
1: vive.
0: Mi piace, ecco. Mi piace questa definizione.
1: Quindi, questa mattina l'accezione che daremo alla parola pecora nera, al composto pecora nera, va in questa direzione. E allora, vi sentite pecore nere? Avete a che fare con pecore nere? E poi, secondo voi, una pecora nera va normalizzata, emarginata o invece va accolta
0: a braccia aperte?
1: O a prati sconfinati?
0: E poi esistono anche le pecore gialle, le pecore rosse.
1: Adesso no, io
0: questo è troppo.
1: Sono daltonico.
0: Troppo, dai.
1: 348 075 8060 per dirci che pecora siete.
0: Arriva Lazza su Radio Subasio. Cenere.

0: Cenere di Lazza su Radio Subasio, con lui ci salutiamo, chiaramente ci becchiamo lunedì mattina tutti in piedi a partire dalle 7, domani sera dalle 21 anche in diretta su Radio Subasio per l'11ª edizione del Premio Ravera con tantissimi ospiti, l'avete sentito anche da parte nostra, quindi vi aspetto per raccontarvi la serata proprio da lì, da Casteraimondo in provincia di Macerata, per intervistare tutti i grandi personaggi della musica che parteciperanno quest'anno. Arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13, da Gianluca Giurato è tutto, ci sono le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Gli esami di maturità, in corso la seconda prova scritta al liceo classico, una versione di latino di Quintiliano sulla musica come fondamento della formazione dell'oratore. Problemi e quesiti per matematica sullo studio di funzioni e il livello delle acque del lago di Bracciano allo scientifico. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, a comunicarlo fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo il forfait del vicepresidente americano J.D. Vance, che si sarebbe dovuto recare a Lucerna per i colloqui. Lo stretto di Hormuz apre a navi e petrolio. Notte di raid di Israele sul Libano, almeno 16 persone uccise nel sud del paese dei Cedri. L'esercito israeliano annuncia la morte di 4 soldati in un attacco di Hezbollah. Il ministro Ben-Gvir: ora tutto il territorio libanese deve bruciare. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte diverse bombe su Kharkiv, danneggiando decine di abitazioni e ferendo almeno 6 persone. Droni russi nel Mar Nero, nel mirino 2 navi civili. Il bilancio, riportato da Kiev, è di 1 morto e 5 feriti. A Firenze il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con l'isolamento diurno per 18 mesi. L'uomo, un 33enne romeno, ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Il calcio italiano piange per la morte di Igor Protti, stroncato da una malattia. Aveva 58 anni. L'ex capocannoniere ha vestito diverse maglie: Livorno, Bari, Lazio e Napoli. I mondiali, al secondo turno della fase a gironi, Messico già ai 16esimi dopo l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada asfalta 6-0 il Qatar con l'infortunio shock per Coné. La Svizzera batte 4-1 Bosnia e Erzegovina. Pareggiano 1-1 Repubblica Ceca e Sudafrica. Questa sera alle 21 Stati Uniti, Australia. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 € al chilo.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
16: Ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
19: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Eccoci, buona mattina a tutti, buon venerdì e visto che ci siamo anche buon weekend. Da Stefano Pozzo vivo come fino alle 13. Oggi cominciamo proprio bene, come ogni giorno d'altro canto. C'è Pino Daniele.

Siamo tornati indietro fino al 1991 per questo capolavoro di Pino Daniele. Quando, con cui aprire anche questa giornata di venerdì, è il 19° giorno del mese di giugno 2026. Ne ascolterete delle belle anche questa mattina, tra suoni, emozioni, qualche sogno, qualche spunto di riflessione che non manca mai. Oggi, pensate, ci occupiamo di pecore nere, già. Ma non è detto che questa accezione sia per forza negativa, anzi, può voler dire, per esempio, non allinearsi a un pensiero collettivo, in un gruppo di lavoro, in un gruppo familiare. Quante volte vi è capitato di sentirvi dire sei una pecora nera? Già, viva le pecore sempre, ma quelle nere, poverine, se vanno in una direzione opposta e contraria, avranno pure i loro motivi. Già, quali sono o quali sono stati? Vi siete mai sentiti pecore nere? Perché e cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri acquisiti, soprattutto gli equilibri che vi circondavano? Ma poi come reagisce chi ha a che fare con una pecora nera? Vuole normalizzarla, emarginarla o cerca invece di capirla? Salvo poi seguirla anche. Ne parleremo a partire dalle 11, come ogni mattina, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo saluto, anzi ce ne sono diversi. Ne ho per Emanuele e Giovanni che ci ascoltano e ci salutano da Rieti, e per Angela che in un taxi in quel di Roma ci saluta, e ricambiamo a lei il saluto e al tassista, permettetemi di dire, che dimostra buon gusto nello scegliere cosa far ascoltare ai suoi passeggeri. E allora buon ascolto a tutti, anche con la verve di Elettra Lamborghini.

treni a vapore, Fiorella Mannoia. Io li ricordo i treni a vapore, come no? Ero piccolino, facevano manovra alla stazione. Sono antico? Vabbè. Antico forse, sì. Anche un po' pecora nera, che è il tema di questa mattina. Perché vi ho chiesto se vi è mai capitato di sentirvi dire che siete una pecora nera. Ora, all'interno di questa accezione, molti fanno rientrare tanti aspetti, pecora nera della famiglia, perché ti sei comportato. Ecco, come appunto. Mi piacerebbe anche indagare l'accezione, la vostra accezione di pecora nera. Magari perché in famiglia, al lavoro, con gli amici, non riuscite mai a mordervi la lingua, siete bastian contrari, non riuscite a non causare problemi, a rompere i silenzi lasciando tutti a corto di parole. E guai a sentirvi fuori posto, peggio sbagliati. Beh, per Benedetta Lucignani, psicologa clinica e psicoterapeuta, in famiglia non c'è più grande dono di avere un figlio pecora nera. Non è il membro sbagliato della famiglia, ma quello più sensibile, colui che avverte le scosse prima degli altri e fa suonare tutte le sirene. Infatti non sempre chi rompe un equilibrio lo fa per distruggere, ma semplicemente per cercare un nuovo equilibrio. Posso dirvi la mia? Vi pare poco? Beh, detto questo, vi siete mai sentiti pecore nere? E perché? Cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri che sembravano ormai definitivi? E poi, come reagisce che ha a che fare secondo voi con una pecora nera? Tende a normalizzarla, a emarginarla, oppure cerca anche di capirla? O cerca di capirvi? Ne parliamo come ogni mattina attraverso le vostre esperienze, magari di pecore nere, perché no? Al 348 075 80 60.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Dopo molti anni, la prima volta fu nel 2009, in televisione Gianni Morandi e Alessandra Amoroso tornano a collaborare per celebrare l'estate con una proposta piena di energia scritta da Jovanotti. È It Parade.

Snow on the Sahara, l'artista franco-indonesiana nel 97 raggiunse il successo mondiale proprio con questa canzone e rappresentò anche la Francia, se non ricordo male, all'Eurovision Song Contest più tardi, era il 2012. Di recente però ha detto: non credo che produrrò altri album, oggi voglio fare le cose che mi rendono felice senza la pressione dell'industria musicale, preferisco dedicarmi ai live. E infatti proprio in questi giorni, in queste settimane sarà anche in Italia con alcune date, ma questa che abbiamo ascoltata rimane la canzone sicuramente più importante della sua storia in musica. Sono le 10 da 45 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia con il Pozzo fino alle 13. Da questo momento riascoltiamo anche dei giornalisti.

mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Cuoricini che mi tolgono il gusto. Sabato notte a mezzanotte.

0: C'è un cuore che batte nel cuore di Roma, cantava Antonello Venditti, di cui peraltro proprio oggi esce un nuovo live, nella mattina in cui stiamo parlando di pecore nere. Già, vi ho chiesto se vi siete mai sentiti pecora nera, perché cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri acquisiti in un gruppo familiare, lavorativo? E come reagisce chi ha a che fare con una pecora nera? Tende a normalizzarla, a immaginarla, o cerca invece di comprenderla? Ne parliamo tra pochi minuti al 348 075 8060.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultima ora, l'informazione che torna su Subasio è quella delle 11 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti, fu capocannoniere della Serie A, ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli. Da un anno combatteva con un tumore al colon. L'annuncio della scomparsa dato dalla famiglia, che in un post pubblica il suo ultimo saluto. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale. Dopo la notizia di 4 militari israeliani uccisi da Hezbollah in Libano, il ministro della sicurezza di Israele, Ben Gvir, minaccia: ora tutto il paese deve bruciare. In raid aerei notturni in diverse zone del sud libanese, almeno 16 persone sono morte. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, dovevano iniziare oggi. Il vicepresidente americano Vance ha dato forfait. Clima sempre più teso tra Russia e Ucraina dopo i 200 droni di Kiev su Mosca. Oggi le forze russe hanno lanciato diverse bombe su Kharkiv, decine di abitazioni danneggiate, almeno 6 feriti. In un attacco russo sul Mar Nero, prese di mira 2 navi civili, il bilancio un morto e 5 feriti. Gli esami di maturità, seconda prova scritta oggi per oltre 527.000 studenti. Al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. Il tempo a disposizione varia a seconda dell'indirizzo scelto. Il caso Garlasco non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che ha tentato il suicidio con una overdose di farmaci. La donna nelle ultime ore è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano al reparto di psichiatria. I mondiali di calcio entrano nel vivo con la seconda giornata della fase a gironi. Nella notte italiana il Messico ha conquistato la qualificazione ai 16esimi grazie al successo per 1-0 sulla Corea del Sud. Tra gli altri risultati, il Canada ha dominato contro il Qatar 6-0, la Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 10 km a causa di un incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la A15 Parma La Spezia in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla A8 per 4 km tra Castellanza e Busto Arsizio viaggiando verso Varese. Sulla A10 invece 1 km di coda per veicolo in avaria tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Pegli in direzione del capoluogo luogo ligure. Sulla A12 2 km di incolonnamenti per incidente tra Recco e Rapallo procedendo verso Rosignano. Sulla A13 4 km di coda per veicolo in avaria tra Terme Euganee e Boara in direzione Bologna. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Orbetello Scalo procedendo verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Just gonna stay.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Dalla Scozia con furore i Simple Minds. Il classico che suoniamo in questa collection fu il primo estratto dal loro settimo album in studio, Once Upon a Time. Era il 1985 e Alive and Kicking.

0: all'interno del nucleo familiare, in un ambiente di lavoro. Ecco, vi siete mai sentiti definire pecora nera? Perché? Che cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri acquisiti o di un posto o di un ambito in cui siete o eravate inseriti?
1: Io sono nato pecora nera e credo che ci morirò. Lo sono stato in una famiglia da ragazzo, in senso positivo chiaramente, perché ero sempre quello che cercava di sottolineare determinate cose sulle quali magari ci si adagiava, ci fossilizzava. Io cercavo sempre un miglioramento, quindi rompevo degli equilibri. Solo che in famiglia, per fortuna, ho sempre avuto comprensione, dopo magari i primi attimi un po' destabilizzanti per il nucleo familiare, poi dopo ci si ragionava e magari si arrivava alla conclusione che le cose che proponevo, le cose che dicevo erano effettivamente giuste. Invece sul lavoro sono sempre stato pecora nera, nel senso che anche lì, quando ho provato a sottolineare cosa non va, dove si può migliorare, esprimendo comunque competenza, conoscenza, facendo proposte con cognizione di causa, non buttate a caso così, allora lì poi vieni visto sotto un altro occhio, con un occhio abbastanza diffidente. Però cosa succede nel lavoro? Che chi ti sta intorno prima sfrutta il tuo essere pecora nera, ti manda avanti perché magari consapevole che le cose che dici un po' sono giuste, quindi ti manda avanti per vedere cosa succede. Poi quando magari qualcosa cambia in meglio, colgono il miglioramento, comunque i frutti di quell'essere pecora nera altrui, e poi dopo ti abbandonano, dopo ti emarginano. Purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle ed è una sensazione bruttissima. Il problema è che quando si è pecora nera lo si è nell'anima e non si riesce a cambiare questa cosa, e quindi si soffre. Roberto da Siena.
0: Roberto ce l'ha spiegata molto bene questa condizione in due ambienti diversi, la famiglia e il lavoro. E voi vi sentite pecore nere? 348 075 8060.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: che puoi, la vocazione internazionale di Eros Ramazzotti in questo duetto con Cher di un po' di anni fa, per più che puoi, appunto. Pecore nere, lo siete mai stati? Vi siete mai sentiti pecore nere, di quelle che rompono gli equilibri, controcorrente, bastian contrari, e quindi guardati sempre con diffidenza, salvo poi recuperare stima, credibilità, perché magari la vostra idea controcorrente era quella più valida, per esempio? Beh, mi scrive Rosalia da Palermo: viva le pecore nere, non voglio perdermi tra la banalità di quelle bianche. Se sono nera vuol dire che ho delle peculiarità caratteriali e morali che mi permettono di distinguermi dalla massa. Ma sentiamo anche altre voci. Sentiamo altre voci.
1: Lucia da Rieti: essere pecora nera è un grande privilegio, è l'anima che incarna il custode del karma familiare, cioè l'anima che viene sulla terra per sciogliere vecchi schemi, nodi familiari. Quindi è la ribellione ed è bellissimo. Essere pecora nera è anche una grande responsabilità. Anch'io sono pecora nera.
0: Anch'io sono pecora nera. Mi piace questa storia del karma. E voi siete, vi sentite, vi hanno detto di essere pecore nere, e soprattutto come vivete questa vostra condizione? Ne parliamo al 348 075 8060.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Ori, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie!
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sorriso con i Police di Message in a Bottle. Era il 79, tempi lontani, ma musica sempre nel cuore. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando di pecore nere, se vi sentite o vi siete mai sentiti pecora nera, perché cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri acquisiti e come reagisce chi ha a che fare con una pecora nera? Tende a normalizzarla o a emarginarla?
1: Sono Erika da Pistoia. Io la nera ce l'ho anche tatuata perché mi sento molto pecora nera, ma non perché sono diversa dagli altri, ma perché sono quegli altri, sono tutti uguali.
0: Ecco, invertiamo un po' i termini.
2: Federica da Sabaudia. Sinceramente sono stata sempre un tipo accondiscendente e il ruolo della pecora nera proprio non mi si addice, anzi, piuttosto io non le sopporto più, perché ci sono quelle propositive, ma ci sono anche pecore nere che veramente, ragazzi, sono come un grande bastone. Beep! Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. Io veramente mi sono rotta le scatole di dover sempre capire io l'altra persona, in questo caso la pecora nera. Veramente mi sono scocciata, perché come vi ripeto, ci sta quella produttiva, ci sta quella propositiva, ma ci sta anche quella che nasce, cresce e vive e si sveglia al mattino solo per rompere i marroni. Non lo so, ditemi voi. Sì, va bene, ho detto la mia.
0: Certo, ognuno ha la sua di pecora nera.
3: Sono Carla dalla Toscana, sono una pura pecora nera. L'ho scoperto, diciamo, non da tanti anni, però ora mi rendo conto che sono sempre stata una pecora nera per la mia famiglia, naturalmente, e comunque sono contenta così, insomma. Mi sono sempre distinta per questo, e poi comunque ho anche un cognome che dice tutto, ribellato.
0: E voi che pecore siete o vi sentite? 348 075 8060.

0: Caterina, Francesco De Gregori, Radio Suvasio, a parlare di pecore nere questa mattina, di persone che non si uniformano al pensiero generale che le circonda. Naturalmente le reazioni a questo tipo di atteggiamento possono essere diverse a seconda che ci si trovi in un ambiente di lavoro, oppure in famiglia o in un altro ambito sociale come le amicizie. Oggi vi ho chiesto se vi siete mai sentiti pecora nera e cosa vi ha fatto stare così male da voler sconvolgere gli equilibri acquisiti, ma soprattutto come reagisce chi ha a che fare con una pecora nera che la pensa diversamente, la vuole normalizzare, emarginare, cerca invece di comprenderla. Bene, abbiamo sentite parecchie di pecore nere quest'oggi.
1: Mi sa che c'è un po' di confusione sul fatto di chi e che cosa è una pecora nera. La pecora nera è solamente quella persona che non la pensa come tutti, che è un'alternativa, che ha visioni della vita un po' diverse, che viene da un altro pianeta. Non è prevalentemente, come ha detto la signora di prima, una bip, una rompi. È solo diversa perché non la vede come gli altri. È solo questo. Io sono una pecora nera. Cinzia da Chiaravalle.
0: Eh sì, è proprio così. Grazie per aver rimesso l'asticella al posto giusto, anche perché conosco delle pecore bianche che rompono come alcune pecore nere.
2: Partendo dal presupposto che essere pecora nera per tutti possa essere comunque un difetto, anche se tante volte trasformato in virtù, perché si ha comunque il coraggio di essere se stessi e dire come la si pensa, assumendosi tutte le responsabilità del caso. Io nella mia vita penso di esserlo stato un pochino e di non essermi mai pentita di esserlo, quindi va bene così. Rosanna da Frattamaggiore, Naples,
0: Naples.
3: Sono Filippo da Fano. Io sono una pecora bianca, nel senso che tendo a essere sempre abbastanza condiscendente e a mediare, però ho imparato che le pecore nere servono, e servono tanto. Le apprezzo tanto, le stimo tanto, perché è necessario ogni tanto mettere un punto, fermarsi e vedere dove si è, a che punto si è in generale. E le pecore nere queste sono un grande valore aggiunto, perché ti costringono a fermarti e a valutare. Viva le pecore nere!
0: Viva le pecore nere! Mi sento di condividere questo inciso finale.
4: Sono Alberto Di Terni. Non mi sento una pecora nera o una pecora bianca. Sono il lupo cattivo.
0: E in effetti il lupo era il terzo che non era considerato, ma era presente, il gigante della stanza. Detto questo, c'è un vecchio proverbio che dice quasi un'ovvietà: ogni gregge ha la sua pecora nera, aggiungerei per fortuna.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Torna all'informazione qui su Subasio, l'appuntamento è quello delle 12.
2: Buona giornata da Federica De Boni. L'accordo di pace è siglato e non ci sarà nessun incontro in Svizzera oggi tra le delegazioni di Stati Uniti e Teheran. I colloqui sono stati rinviati dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance, ma secondo il Financial Times sarebbero saltati per gli attacchi delle ultime ore di Israele in Libano. Ci sono vittime nel sud del paese, almeno 16. L'IDF denuncia 4 militari uccisi da Hezbollah. Il ministro israeliano Ben-Gvir minaccia: ora 1000 madri libanesi devono piangere. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. Paura per un'aggressione in un parco pubblico di Brescia, dove due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati presi di mira da un nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Aveva tentato di fuggire. L'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori, che erano insieme alle loro famiglie. In un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina in provincia di Bari, è morta una piccola di 4 anni. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, ricoverata in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo: al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, olimpiadi e paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capocannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
9: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata, intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su quasi tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e lafa anche nelle ore notturne, con temperature fino a 10 gradi oltre la norma, potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Nelle prossime ore nuvolosità in aumento su gran parte delle aree montuose, con sviluppo di temporali sparsi su Alpi Prealpi, Alpi e Appennino settentrionale, più sporadici nell'Appennino centrale e nell'interno della Calabria. In serata i temporali insistono sulle Alpi e resta molto basso il rischio di rovesci in pianura. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra 28 e 35 gradi. Afa in aumento in Valpadana, venti per lo più di debole intensità, regime di brezza con raffiche durante i temporali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli meteo.it.
10: Radio Subasio.
11: E se ci sono costi nascosti?
12: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
5: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
12: L'album è da record, il personaggio amatissimo e purtroppo scomparso. Franco Battiato, da La voce del padrone, 1981, con Centro di gravità permanente.

coppiata, beh, d'oro, in questo caso Tony F e Gaia, per una canzone che ha funzionato e come, e ha il sapore dell'estate. Già l'estate ormai le porte, foriera di tante novità che stiamo ascoltando. In Gaia, per una canzone che ha funzionato e come, e ha il sapore dell'estate. Già l'estate ormai le porte, foriera di tante novità che stiamo ascoltando.

avessi te, Umberto Tozzi. Arriva come sempre puntuale il momento dei saluti arretrati, una bella parentesi che ci diverte molto, anche perché siete voi i protagonisti e ci permette ci permette di salutarvi, salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. E allora ne ho per Claudio, che da lontanissimo ci ascolta da Perth in Australia, dove sono in questo momento le 18:25 di questo venerdì 19 di giugno 2026. Un caloroso davvero saluto dall'Italia. Poi ne ho per Sandra che ci ascolta, ci saluta la Soresina, siamo in provincia di Cremona. Poi ho un saluto per Jessica, la sua amica Francesca romana, e poi Francesca ancora che ci ascolta, ci saluta la Ripa Transone, siamo in provincia di Ascoli Piceno. Per tutti amici miei, Giorgia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Aveva promesso che avrebbe recuperato la data precedentemente annullata a Stretto Giro e l'ha fatto. Sal Da Vinci, lunedì 29 giugno a partire dalle 21, sarà protagonista di un esclusivo Radio Subasio Music Club e riascolteremo anche la sua nuova poesia.

Alle 12.42 Radio Subasio in vostra compagnia. Il pozzo con voi fino alle 13 e tra poco sveleremo il tema della pausa pranzo, la tradizionale prima ora del nostro pomeriggio introduttiva che serve ad accompagnare il vostro pranzo, il vostro snack, la vostra pausa che divide la mattina appunto dal pomeriggio e lo faremo insieme. Insieme a chi vi condurrà in quella porzione di giornata. Intanto però, maledetto me, Fulminacci.

0: Hai un momento, Dio, Ligabue?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
1: bene, devo dire. Buongiorno a tutti.
0: Oggi è veramente molto estivo. Eh?
1: Oggi sì. Anche perché insomma la temperatura
0: dire,
1: si fa sentire.
0: Faccia vedere la scarpa.
1: Facci,
0: lì.
1: Si dice.
0: Sì,
1: mi facci vedere la scarpa.
0: Però no, quella è un po' estiva. Pesante. Un po'.
1: No, dai, va bene così, va bene così.
0: Va bene.
1: Sei talentuoso, Stefano Pozzovino.
0: Io non lo so, non mi sono mai sentito.
1: Sì,
0: adesso
1: talentuoso.
0: Sai, si usa dire molto i talent.
1: Sì.
0: C'è un abuso di talent. Ma
1: un po'
0: talent de che?
1: Infatti,
0: ecco,
1: dimostrateci qualcosa, cari talentuosi.
0: Il talento poi deve incontrare anche un po' di fortuna, perché se no rimane un talento inespresso.
1: Il gioco ha un ruolo fondamentale nella vita.
0: Diciamo che c'è piuttosto facilità nell'usare talento, questa parolina che in realtà invece vuol dire tante cose, vuol dire che
1: c'è studio,
0: c'è qualche
1: impegno,
0: qualcosa in particolare, che uno ha affinato nel tempo.
1: Lo capisci però approfondendo, se hai un po' di talento, no?
0: Beh, bisogna
1: qualcosa.
0: Vedere, perché qui interessante, adesso iniziamo a filosofeggiare.
1: Sì,
0: se uno riconosce da sé di avere un talento, o deve essere un altro che ti dice che sei talentuoso.
1: Anche questa è la questione.
0: A questo punto ognuno dice io sono talentuoso in questo.
1: Poi
0: ne conosco io di auto talentuosi.
1: Mamma mia, il mondo è pieno, siamo circondati.
0: Siamo uno scenario.
1: Direi di sì. Allora.
0: Va bene, comunque, per tornare alla domanda oggi,
1: semplice,
0: raccontateci in cosa vi sentite talentosi.
1: Semplice e diretta proprio.
0: Oppure vi hanno riconosciuto questo talento anche a vostra non insaputa, ma con grande vostra sorpresa, perché a voi quella cosa vi riesce talmente naturale,
1: è vero,
0: che uno vi dice ma sei un talento.
1: Magari eravate in palestra sotto la doccia, stavate cantando, vi ha notato un discografico. Ma sei talentuoso.
0: Sotto la doccia pensavo ci fosse un talento. Basta il numero, please.
1: 3480758060.
0: Però anche quello è un talento.
1: Certo.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: di Mahmood, ve ne auguro tanti ovviamente, invece vi auguro di passare serenamente questo weekend che abbiamo davanti, ma di farlo sempre in nostra compagnia. Ora torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13, e come ogni giorno vi ripeto, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Trump sprezzante contro Meloni dopo il G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi faceva pena. Le dichiarazioni in una telefonata con il corrispondente di La 7. La replica della Premier, si è inventato tutto. Io e l'Italia non imploriamo mai. Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Nuova escalation in Libano dopo la morte di 4 soldati uccisi da Hezbollah. Nella notte Israele ha colpito ancora nel sud, causando 18 vittime e 33 feriti. I ministri di Netanyahu gettano benzina sul fuoco. Tutto il paese deve bruciare. È ora di aprire le porte dell'inferno. Paura in un parco di Brescia, dove un 29enne nigeriano ha aggredito 2 bambini prendendoli per il collo. L'uomo, forse sotto effetto di alcol e droghe, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Avviate le procedure per l'espulsione. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico un problema di matematica con uno studio sul lago di Bracciano, a scienze umane anche una traccia sull'intelligenza artificiale. Il mondo del calcio piange Igor Protti, iconico ex bomber della Serie A, mancato stanotte all'età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Sui social l'ultimo saluto diffuso dalla famiglia. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. In Nord America proseguono i mondiali con la seconda giornata della fase a gironi. Il programma di oggi alle 21 ore italiane, Stati Uniti-Australia. Nella notte Scozia-Marocco, il Brasile di Ancelotti contro Haiti e la Turchia di Montella attesa dal Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 6 km per traffico congestionato tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria causa 6 km di incolonnamenti sulla A12 tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Infine, sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo, prestare attenzione per materiali dispersi tra il casello di San Severo dell'Acqua 14 e San Matteo in direzione Monte Sant'Angelo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it. Just
5: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi
10: chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: 13:03, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme a Simone 17, anche in questo venerdì 19 giugno 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Take my breath away, Berlin per voi.

Questa canzone ci riporta subito a bordo con Maverick Goose, vero o no? 1986, Take My Breath Away Berlin, colonna sonora del film Top Gun, scritta da Giorgio Moroder, ha vinto anche l'Oscar per la migliore canzone, oltre che il Golden Globe del 1987. E no, la cosa bizzarra è che dopo questo grande successo, successo planetario, i Berlin si sciolsero perché insomma alcune divergenze dovute al fatto che raggiunsero la notorietà e il successo con una canzone scritta invece da un altro autore e non dagli stessi Terry e John. E allora, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Oggi è venerdì, siamo con un piede nel weekend, saluto chi è in movimento, chi sta lavorando e chi si sta prendendo invece una pausa super meritata, devo dire, viste anche le temperature. Vi chiedo oggi: qual è il vostro talento? In cosa sentite di eccellere? È un talento naturale? Avete dovuto studiare tanto per arrivare a dei risultati? Ecco, se volete farmi sapere, 348 075 80 60, se volete cimentarvi, non so, in qualche esibizione estemporanea dovuta appunto al vostro talento, non esitate, per carità. E allora, qual è il vostro talento? 348 075 80 60, siete su Radio Subasio.

League, ha battuto il campione del mondo 2019 e attuale numero uno del mondo, il brasiliano Italo Ferreira, e Fioravanti, due volte olimpico, ha in pratica totalizzato un 8,33 su 10 con una serie di manovre spettacolari, devo dire, su una lunga e veloce onda destra a punta roja. Qual è il vostro talento? Questo vi chiedo. In cosa sentite di eccellere? È un talento naturale o avete dovuto studiare, impegnarvi tanto per arrivare a dei risultati? Ecco, se volete raccontarmi il tutto e magari, non so, esternare qualche vostra estemporanea creatività o creazione che magari in questo momento sentite di regalarci, non esitate, perché l'estemporaneità poi è la cosa migliore fondamentalmente. Allora, 348 075 80 60, qual è il vostro talento? In cosa sentite di eccellere? È un talento naturale o avete dovuto studiare tanto per arrivare a dei risultati?

lo stesso Luca, Luca Carboni, no? Che però ha un talento da sempre, devo dire, quello del canto, della comunicazione, dell'empatia. E allora oggi vi chiedo qual è il vostro talento, in cosa sentite di eccellere? È un talento naturale o avete dovuto studiare tanto per arrivare a dei risultati? Magari se siete talentuosi nel canto, nella musica in generale, nello sport, nello studio, nel capire le persone. Ad esempio, saluto e ringrazio Massimo da Napoli che ci invia il suo messaggio, è abbastanza ironico, devo dire, posso affermare con orgoglio che il mio talento più grande è quello di rompere le scatole a tutti i miei amici. Ha usato un altro termine, ma abbiamo capito perfettamente. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao Massimo. Grazie. Invece, qual è il vostro talento e in cosa sentite di eccellere? È un talento naturale o avete dovuto studiare tanto per arrivare a dei risultati? 348 075 80 60.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 € fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 € a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Robbie Williams, Angels, grande classico. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi vi chiedo qual è il vostro talento. Magari siete talentuosi nel canto, oppure siete talentuosi in cucina, nello sport, nello studio, in matematica, nel capire le persone. Anche questo è un grande talento, no? Poi c'è quello naturale che si nasconde spesso nella normalità, devo dire, perché compiamo determinate azioni senza sforzo, quindi diamo per scontato che chiunque riesca a farlo con la stessa facilità. Questo fenomeno psicologico rende molto difficile accorgersi delle proprie doti straordinarie, quindi non è facile effettivamente. Qual è il vostro talento? In cosa sentite di eccellere? È un talento naturale o avete dovuto studiare tanto per arrivare a dei risultati? 348 075 80 60. Pierluigi, provincia di Roma, dice: il mio talento è quello di aver scoperto la mia lei, Maria, che non sapeva di avere un talento nascosto, fa dei quadri meravigliosi e ci ha mandato delle foto, delle immagini. Complimenti, devo dire, grazie davvero. Chi è?
1: Ciao, Alex da Pisa. Il mio talento è quello di cantare. Gianluca può confermare, sì, perché tutti i venerdì mi fai complimenti.
0: Ah, ok, beh, potevi però regalarci, non so, qualcosa, no? Live, così, estemporaneo. 348 075 80 60. Vi chiedo qual è il vostro talento, in cosa sentite di eccellere.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio

0: spesso anche dalle varie prospettive. Oggi abbiamo parlato del talento che è in voi. Qual è il vostro talento? Vi ho chiesto in cosa sentite di eccellere, magari nel canto, nella musica, nello sport, anche nei lavoretti di casa, no? Nello studio, nel capire le persone, in matematica, insomma, ce ne sono tante di possibilità che possiamo e dobbiamo esplorare per scoprire magari che in noi c'è un talento. E allora, grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
1: Grazie da colonnina. Il mio talento, sapete qual è? L'orgoglio di cercare di riuscire a fare tutto, anche in casa, muratura, dare il bianco, la stuccatrice, mi ha insegnato mio padre. Quindi quando mi metto in testa di fare qualcosa, ce la faccio, perché ci studio sopra e dico, se la fanno loro posso farla anch'io. Sono capace a cambiare una bombola del gas, che tante non sono capace, i tubi. Questo è il mio orgoglio, di riuscire sempre in tutto, ragionando. Poi mi piace dipingere, faccio dei bei vasettini. Ciao!

0: Breaking news di TGcom 24, quelle delle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Scontro fra Trump e Meloni dopo il G7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, ha rivelato il presidente americano al corrispondente di La 7. La replica della premier sui social: si è inventato tutto. Io e l'Italia non imploriamo mai. Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Washington e Teheran, previsti oggi in Svizzera dopo la firma del memorandum d'intesa. La nuova escalation in Libano mette in pericolo l'accordo. Continuano i raid israeliani nel sud del paese. Nella notte, 18 morti e 33 feriti. Studenti oggi alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità, diversa a seconda dell'indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, non accadeva dal 2013. Allo scientifico un problema di matematica sul lago di Bracciano e uno studio di funzione. Tragedia nella notte a Siracusa, in uno scontro tra due moto ha perso la vita un quindicenne. Giunto in condizioni critiche in ospedale, è morto durante un disperato intervento chirurgico. Feriti altri due giovani, uno di 18 anni è ricoverato in rianimazione. Sull'incidente indaga la polizia. A Brescia ha arrestato un nigeriano di 29 anni, ha tentato di strangolare due bambini in un parco. Uno aveva appena 3 anni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, avviate le procedure per l'espulsione. Calcio in lutto per la morte di Igor Protti, ex bomber della Serie A, mancato stanotte a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Ad annunciarlo la famiglia, che sui social ha diffuso il suo ultimo saluto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Sulasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra il bivio per l'inizio della Complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un incidente causa code sulla A4 tra Brescia Ovest e il bivio per l'A21 verso Trieste. Per traffico congestionato 3 km di coda sulla A12 tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Infine sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori tra San Severo e Ripalta viaggiando verso nord. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
18: Soltanto 3 minuti dopo le 14, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche questo venerdì 19 giugno 2026, Wonderful World, per voi c'è Zucchero, Sugar, Fornaciari.

bellissima e anche bravissima dottoressa, laureata in fisica, lo sapete, no? E soprattutto la sua tesi incentrata sulle pompe di calore geotermiche, poi abbandona tutto per così dedicarsi al canto e insomma complimenti, perché ha scalato le classifiche del nostro paese, ormai è entrata prepotentemente anche nel nostro cuore, devo dire. Le 14 da 11 minuti siete su Radio Subasio, buona estate, io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Signorina, per voi c'è Angie.

Già di per sé una dedica è un pensiero gentile, no? Metti a disposizione ore, magari anche della tua giornata, per aiutare o stare insieme a qualcuno, oppure puoi intitolare una canzone, un libro, una poesia o anche un asteroide, come è successo per Annalisa, una persona stimata o amata, insomma, l'atto di donare, no? Che una parte di sé, del proprio tempo, del proprio lavoro a un'altra persona, come anche segno di rispetto, amore, gratitudine. E così abbiamo esplorato un po' il significato della dedica. A proposito, alle 15, puntuale come sempre, arriva il jukebox. Quindi se volete dedicare una canzone in particolare a chi avete a cuore, non dovete far altro che segnalarcela attraverso un messaggio scritto vocale. Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di farlo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'inflazione sta...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: E allora riempiamo l'aria di suoni e sorrisi. Dai, avete una canzone che dà energia? Potete condividerla con noi e richiederla attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60. Alle 15 inizia il jukebox.

è dolce vita, ma soprattutto calda in questi giorni, devo dire. Siete su Radio Subasio alle 15, 60 minuti avevo dedicati, subito per voi anche Elodie Guaranà.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

La descrizione di un attimo, Tiro Mancino, dai che ci siamo, alle 15 apri i battenti il jukebox, prenotate adesso la canzone che volete ascoltare tra le 15 e le 16, 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Caos diplomatico fra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Al G7 Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. La replica della Premier: sono allibita, io e l'Italia non imploriamo. Solidarietà bipartisan dalle forze politiche e da Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Niente colloqui tra Stati Uniti e Iran oggi in Svizzera, rinviati a tempo indeterminato. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, il motivo sarebbero gli attacchi israeliani in Libano. Teheran condanna i raid e accusa Washington, è direttamente responsabile. Terrore in un parco di Brescia, dove un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, uno di 3 anni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato da un passante e poi arrestato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, avviate le procedure per l'espulsione. Tragedia nel Barese, una bambina di 4 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto stamattina sulla provinciale 240. L'utilitaria, guidata dalla madre, si è scontrata frontalmente contro un SUV. La donna versa in gravi condizioni. Sull'incidente indaga la polizia. Secondo giorno di esami di maturità, seconda prova, quella di indirizzo. Al classico è uscita una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico un problema di matematica con uno studio sul lago di Bracciano. A scienze umane una traccia sull'IA, al linguistico le Olimpiadi Milano Cortina. Lutto nel mondo del calcio, è mancato nella notte Igor Protti, ex bomber di Lazio, Bari e Livorno. Da tempo in lotta con un tumore al colon, aveva 58 anni. Sui social l'ultimo saluto diffuso dalla famiglia. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, oggi è venerdì, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, è il vostro momento, prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, 348 075 80 60 per aggiungerci su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, c'è anche l'app che vi consente di farlo, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: 8, il jukebox di Radio Subasio. E allora ricordo i contatti che vi consentono di raggiungerci e prenotare la canzone che volete ascoltare adesso: 348 075 80 60, WhatsApp, Telegram. Anna di San Severino Marche, la saluto e la ringrazio, ha inviato il suo messaggio. E poi c'è quello invece legato alla prossima, firmato da Daniela di Gualdo Tadino: sto andando da mia figlia che vive in Olanda, e allora buon viaggio, e dice: vorrei ascoltare Romantica di Ultimo, così mi fate compagnia fino all'aeroporto. Ciao e grazie, ma figurati.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Merila Foligno. Vorrei ascoltare Calore di Emma Marrone e dedicarlo a una persona speciale. Ciao, grazie, buona giornata.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Voglio

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, Elia D'Arrenacci. Vorrei dedicare alla mia ragazza Alessandra "Io ci sarò" degli 883. Grazie, buona giornata.

883, io ci sarò, Max Pezzali, e questo è Jukebox di Radio Subasio. 348 075 80 60. Se volete inoltrare anche adesso i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, oppure fate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il forum da compilare. Devo salutare Deborah di Arezzo. Stiamo rientrando a casa da Porto Recanati dopo 2 giorni di riposo e avete fatto benissimo. Ciao, grazie, un abbraccio fortissimo. E poi devo salutare anche Manuel che ci ascolta da Napoli. Ciao, buon lavoro. Dice: salutate i miei colleghi. Ha richiesto la canzone di Elisa, nello specifico proprio questa, Labyrinth.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145€ al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350€. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455€. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
13: Decathlon prima!
14: Allora, se scarichi l'app di Decathlon e partecipi agli App Days, puoi avere il 10% di sconto su 50 euro sui prodotti per mare, montagna e ciclismo. Solo dal 18 al 22 giugno! Corro da Decathlon!
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
0: Voice Box.
5: Voice Box,
0: la tua voce su Radio Subasio.
19: Sono Luciano, siamo in viaggio per andare a Genova con il nostro figlio, mia moglie. Vorremmo ascoltare, se possibile, Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Ciao Radio Subasio e grazie. Buona giornata.

0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, sono Vanessa da Napoli. Volevo ascoltare, se possibile, dedicare a mia figlia Lilli, che ha compiuto gli anni, la canzone Questa Domenica di Olly. Un saluto.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica siete su Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri messaggi anche adesso, i vostri saluti. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi. Marzia di Fano, ciao Marzia, grazie. E poi Emanuele di Torino. Altro messaggio firmato da Michela, anche per me una canzone. Saluto il bambino del mio cuore, Nicolò, grazie e buon lavoro. Chi è?
2: Sono Irene da Gottamendo.
1: Ciao Irene.
2: Sto tornando da un'assistenza in piscina, quindi credetemi, adesso sono 35 gradi, sono distrutta. Vorrei dedicarmi al mio paese di Serena Brancale. Grazie di esistere, Radio Subasio. Irene, un abbraccio a tutti.
3: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Mi sento

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: amici di Supertramp, questo è il jukebox che volge al termine. Devo salutare però Giulia di Napoli. Ciao Giulia, grazie per il messaggio. Roberta di Guidonia, vorrei salutare la mia collega Giusy, oggi si trova a Roma, e dedicarle anche una canzone nel jukebox di oggi. Veronica firma il prossimo e dice: mi fate ascoltare La testa gira di Fred Palma? C'è anche una nota vocale a proposito, chi è?
1: Ciao, sono Chiara dalla provincia di Pistoia e oggi volevo dedicare La testa gira di Fred Palma alla mia bimba che compie 11 anni. Buon compleanno, piccola mia. Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom, 24, 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tensione tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump su Meloni. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei. La Premier replica: sono allibita, affermazione del tutto falsa. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà di Mattarella e della politica. Tajani annulla il viaggio a Miami. Dopo che l'Iran ha addossato agli Stati Uniti la responsabilità delle azioni militari israeliane in Libano, Reuters annuncia: Hezbollah e Tel Aviv concordano un cessate il fuoco. Intanto l'Iran precisa: per passare Hormuz va chiesto il nostro permesso 48 ore prima. Quasi 9 miliardi di euro raccolti con il BTP Italia Sì, lo annuncia il Ministero dell'Economia a 5 giorni dalla prima emissione. Oltre 281.000 contratti registrati, confermato il tasso minimo garantito all'1,60%. Momenti di terrore nei giorni scorsi a Brescia: un 29enne nigeriano ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, uno di soli 3 anni. In evidente stato di alterazione è stato immobilizzato da un passante e arrestato. A precedenti per avviate le procedure di espulsione. Maturità, secondo giorno, quello delle prove di indirizzo. Al classico latino una versione di quintiliano, allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione. A scienze umane traccia sull'intelligenza artificiale, al linguistico sui giochi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21, Stati Uniti Australia, poi seguiranno Scozia Marocco, Brasile Haiti e Turchia Paraguay. La scorsa notte il Canada ha battuto 6-0 il Qatar, il Messico 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in fiamme tra Caserta Nord e il bivio per l'A30 in direzione Napoli. Un veicolo in fiamme viene segnalato anche sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud, procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Sulla 7 un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Santa Severa e Cerveteri procedendo verso la capitale. 2 chilometri di coda per incidente anche sull'A13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Infine sull'A16 si segnalano 2 chilometri di incolonnamenti sempre per incidente tra Benevento e Avellino Est procedendo verso Napoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
12: Attenzione, grande promo da Teddy.
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina Devi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
20: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
21: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
23: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Vero Torrisi.
1: Quella, Leonardo Fabrizi, buon pomeriggio anche a te. Ma io anche oggi sono ospite da te, non trovo niente, una rocciata, un roccio, un arvortolo.
0: Allora tu fai tutto tu, io esco un attimo e mi organizzo, ok?
1: Super inglese, niente.
0: Super inglese, basta chiedere i potenti mezzi.
1: La collection
0: mezzi.
1: L'hai portata?
0: La collection, aspetta, sì, l'ho portata.
1: Dai,
0: da casa, hai
1: notti,
0: ragione, sì.

0: E quindi anche oggi hai fatto il drittone, eh?
1: Eh sì, dai, sono qui.
0: Bene, allora, ancora buon pomeriggio a tutti da
1: Vera Torrisi, Leonardo Fabrizi
0: e anche,
1: e dai,
0: sì,
1: sì,
0: anche il cagnolino che abbiamo qua in studio, salutiamo, sì, ciao, ciao Molly. E allora, oggi vi chiediamo di indovinare un'opera architettonica o ingegneristica, tanto vabbè, gira la storia è sempre quella, che è un capolavoro art deco di 381 metri.
1: Ecco, voi pensate ai grattacieli, alle cose alte,
0: esatto,
1: e indovinate già più o meno dove potrebbe collocarsi quest'opera. Ancora oggi è uno dei luoghi più iconici e fotografati al mondo.
0: Vero, ci sono anche stato, meraviglia delle meraviglie.
1: Ah, sì?
0: La sua costruzione è stata completata in soli 13 mesi e 15 giorni.
1: E non c'era neanche Trump.
0: No. No, non c'era.
1: No, ok. La cuspide in cima fu originariamente progettata come un albero di ormeggio per i dirigibili che avrebbero dovuto far scendere lì i passeggeri.
0: Ecco,
1: pensa un po'.
0: Detto questo.
1: Meraviglia.
0: Detto tutto.
1: Sì, quindi 3 4 8 0 7 5 80 60, di quale opera ingegneristica
0: il primo che darà la soluzione verrà in onda con noi, lo sai, vero?
1: Certo.

0: non c'è mai una fine.
1: Certo, siamo soltanto all'inizio del nostro gioco. Allora, cara Vera Torrisi,
2: sì,
1: o Torrisi Vera,
2: dimmi.
1: Stiamo giocando all'opera ingegneristica misteriosa. Sì, abbiamo dato degli indizi.
2: Abbiamo detto che è a New York. Ah no, non l'abbiamo detto.
1: Possiamo dirlo. Sì. Certo. E poi cos'altro? Ah, abbiamo detto quanto è alto questo edificio?
2: 381 metri.
1: Mamma mia, che esagerazione. 381 metri è uno dei luoghi più iconici fotografati al mondo.
2: Sì.
1: E poi cos'altro abbiamo detto?
2: Abbiamo detto...
1: Ah, secondo me è lo sgabello perché anche la Giuliani ha questa...
2: No, perché non ritrovo più...
1: Vabbè,
2: ogni anno una meta turistica, sì, di 4 milioni di visitatori che affollano appunto questa terrazza panoramica dell'86esimo piano, e l'osservatorio sta al 102esimo.
1: Hai capito?
2: Un po'. Quindi
1: gratta il cielo.
2: Sì.
1: Certo, uno dei primi. La sua costruzione è stata completata in soli 13 mesi e 15 giorni. Sono arrivate effettivamente delle risposte,
2: sì,
1: al 348-07586. Saranno esatte queste risposte? Sentiamo?
2: Sì.
3: Sono Angelica da Roma. È per caso la Torre Eiffel?
1: Ma no, Angelica!
2: No,
1: non è la Torre Eiffel.
2: Non è a New York. Torre Eiffel non è a New York.
1: Certo.
2: Poi?
4: Ciao Radio Subasio, ma per caso si tratta della Sagrada Famiglia?
1: Sì, beh, certo, altissima, eh. Quanto è alta la Sagrada Famiglia? Quanti metri? 300?
2: 381.
1: No, non è esatto, non è esatto.
4: L'opera è la Torre Eiffel.
1: Non
2: ancora?
1: È esatto. Vabbè, ci hanno provato, dai. Ritenta, sarai più fortunato.
5: L'opera di cui si parla potrebbe essere il Chrysler di New York.
2: Quasi.
5: Sono Cristina, chiamo da Firenze.
2: Cristina,
5: ciao a tutti.
2: Quasi, posso dirlo quasi?
1: Sì, perché sì, diciamo dai, che dalla,
2: è lì vicino.
1: È lì vicino. dal balcone lo vedi, dal balcone di questo edificio lo vedi.
2: Sì, è un altro.
1: È un altro, esatto.
5: La risposta è Torre Eiffel.
1: No, non è esatto.
5: Sono Patrizia da Firenze. La risposta è Torre Eiffel.
2: Ancora?
1: Ci hanno provato. Potreste però ritentare, inoltrate il vostro messaggio adesso
2: al 3480758060, alla Torre Eiffel.

0: sogni non ci ruberà mai nessuno, è vero o no?
1: Speriamo.
0: Almeno quelli.
1: Speriamo. Almeno finora, quelli. Finora no.
0: Finora è andata bene. Vieni con me?
1: Sì, sì, sì.
0: Ti porto al mare.
1: Dai.
0: San Benedetto del Tronto, dove c'è la nostra amica Carla. Pronto?
1: Ciao Carla.
2: Buonasera, buon pomeriggio.
0: Anche a te, buon caldo.
2: Grazie, altrettanto.
0: Allora, Carla, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, dove stai andando?
2: Allora, sono una pensionata che però ancora lavora, part time, lavoro in un'agenzia immobiliare dove ho lavorato per più di 20 anni e sto ancora lavorando lì. E mi trovo a San Benedetto, vivo fronte mare.
1: Wow. Mamma mia, che meraviglia!
2: San Benedetto del Tronto è una bellissima località, forse non tanto valutata, ma è un lungomare meraviglioso,
0: attrezzatissima, poi
2: l'ideale per bambini, famiglie, persone anziane, anche giovani. Adesso siamo importantissimi perché Ricky Martin è stata l'unica, diciamo l'unico concerto che farà in Italia, e lo fa a San Benedetto del Tronto domenica 21 giugno.
1: Wow.
0: Allora,
2: sono previste 25.000 persone.
1: Mamma mia.
0: Fantastico, unica data italiana quindi? Ma bello.
2: L'unica tappa italiana è stata scelta San Benedetto
0: del
2: Tronto.
0: Hai visto? Si è innamorato del posto e delle olive ascolane probabilmente.
1: Carla, che non è.
2: Per non parlare del Brodetto.
0: Certo, anche quello, certo, anche quello.
1: Diciamo pure che il lungomare è stato rimesso a nuovo, mi pare, da poco, insomma, da qualche anno.
2: Diciamo che sono diversi anni che ci sta l'amministrazione, ci sta mettendo mano. Adesso dovrebbero liberare anche l'ultimo tratto. Abbiamo un molo bellissimo, abbiamo una zona, si chiama il Pennello, dove abbiamo proprio il contatto.
1: Hai capito perché Carla vende casa?
0: Lei è una professionista.
1: Esatto, deformazione professionale.
0: È una professionista proprio,
2: sì, è veramente bello. Poi abbiamo il Conero che ci protegge dalle intemperie, quindi il clima è sempre mite, estate, inverno.
0: Ma secondo me, Carla,
2: il mare è basso, l'acqua è bassa, quindi anche chi non sa nuotare non si trova in difficoltà, è sabbiosa.
0: Ma guarda, ti dico soltanto questo: con il tuo modo di fare, secondo me saresti in grado di vendere anche l'opera ingegneristica di cui stiamo parlando oggi.
2: Benissimo, grazie. Speriamo che mi senti il titolare.
0: Ma certo. Allora, di cosa stavamo parlando quindi?
2: Cioè la risposta che devo dare a questo? L'Empire State Building.
1: Brava, ecco. È quello.
0: Lei sarebbe in grado di vendere anche l'Empire State Building. Bravissima davvero.
1: Hai capito perché? Hai capito perché lei lo fa anche dopo la pensione? Perché è una passione.
0: È una passione che sta coltivando.
2: Ma poi è un lavoro che non tiene allenata la mente. Si fa sentire importante per alcune persone, perché acquistare la casa è la cosa più importante per la persona.
0: È un passo importante.
2: Facciamo felici le persone perché realizzano i loro sogni, e in più entrano anche i soldini.
0: Non guasta mai. Bene.
1: Va bene, Carla. Allora, buona
0: trattativa.
2: Mi avete reso la giornata bellissima.
0: Grazie, Carla. Un abbraccio forte, in bocca al lupo.
1: Ciao, Carla.
2: Grazie, buon lavoro, grazie. Buona trasmissione.
0: Grazie. E allora si gioca anche domani a partire dalle 16. I ragazzi del weekend, non so se alle 16, comunque si giocherà anche domani. Subito per voi, Lorenzo, Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
13: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Scar Tissue, le docce di Peppers. È arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, che non è uno, non sono due, ma sono tanti.
1: Sono tanti?
0: Sì, siamo in tanti. Diciamo che il Pinocchio che è in noi oggi lo celebriamo come fenomeno del giorno. Perché? Perché a quanto pare, questo dicono gli esperti, le bugie fanno parte della crescita, no? Soprattutto nei bambini, e quindi non vanno sempre demonizzate.
1: È vero, non si dicono le bugie.
0: Però ci sono quelle bianche, no? Quelle che definiamo bianche, anche per edulcorare il tutto, diciamo.
1: Diciamo che le bugie a fin di bene, no? Possono portare anche conseguenze positive, anche inaspettate, no?
0: Diciamo, mentire in modo patologico o sistematico può danneggiare gravemente le relazioni. Questo sì, però a volte quelle piccole bugiole, no?
1: Sì, però è importante educare, no, all'onestà, è fondamentale, ma anche insegnare come muoversi in un certo contesto.
0: Certo.
1: Per esempio, posso fare un esempio?
0: Sì, certo.
1: Allora, mio figlio alle medie ha fatto un tema con ChatGPT, si può dire?
0: Okay.
1: La prof l'ha sgamato.
0: Certo.
1: E quindi gli ha palesato un brutto voto.
0: Uh-huh.
1: Sì, lui continuava a insistere che fosse di testa, insomma, di penna sua. Uh-huh. La prof l'ha sbugiardato. Da lì in poi lui ha cominciato a farli con la sua testa,
0: con la sua creatività,
1: esatto, non utilizzando, e ha trovato anche un modo, si è fortificato, quindi
0: vedi?
1: Grazie prof, grazie ai prof che stimolano anche la creatività personale,
0: giusto, bene così. L'ultimo di Tommaso Paradiso per voi.
2: Ma che

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Fino martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: vento d'estate, caldo, Nicolò Fabi, caldo. Max Gazzè, beh, vento d'estate, quello di questi giorni, beh, un venticello, diciamo, poco refrigerante.
1: Dai, vabbè.
0: Però fa parte della stagione, sì? Quindi accontentiamoci. E allora, Nicolò Fabi e Max Gazzè su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà del fatto che spendere per gli altri fa essere felici.
0: Ah,
1: sì. Secondo uno studio pubblicato su Science, spendere soldi per gli altri aumenta la felicità più che spenderli per se stessi.
0: Wow.
1: Ma anche piccole cose.
0: Aumenta anche la dopamina.
1: Offrire un caffè, pagare una cena, mandare un regalo, che ne so, regalare anche un fiore, no? Tu vedi.
0: Ma sì, regalare una vacanza a quello che hai davanti, esatto. se vuoi, no, puoi tranquillamente farlo.
1: Per esempio, no, sì. Ti chiedo, l'ultimo regalo che hai fatto, non a te stesso, agli altri, qual è stato?
0: Recentemente.
1: Certo.
0: Recentemente ho fatto un regalino a una bambina che festeggiava il compleannino, quindi felicissima lei, felicissimo io.
1: Esatto. Quindi siete generosi? Ecco, la domanda sorge spontanea. Tendete a spendere per gli altri o preferite che gli altri spendano per voi? A chi avete regalato qualcosa di recente, che ne so, lo fate spesso solo per le ricorrenze, oppure vi piace, ecco, no, spendere per gli altri?
0: Poi magari ci avete messo tutto voi stessi e però il regalo non è stato gradito.
1: No, ma perché queste implicazioni?
0: Vabbè, visto mai, insomma, perché siamo tutti degli incontentabili fondamentalmente.
1: Beh sì, no? effettivamente a volte capita un regalo che non rispecchia, no? E vabbè, in caso lo puoi sempre
0: cambiare, sostituire sì, oppure riciclare.
1: Esatto, riciclare. Allora. E allora vi aspetto 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
2: Va bene, è stato un piacere rivederti, Leo.
1: Piacere mio. Poi mi presterai il cuscino.
2: Sì, sì, ecco. Volentieri, volentieri, dai.
1: Vi avremo modo di rivederci e di sentirci, certo.
2: Sì, sì, sì.
1: Breaking news di TGcom 24 alle 17 in punto. Passate un buon weekend. Ciao Vera!
2: Ciao Leo!
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Solidarietà bipartisan a Giorgia Meloni dopo l'ultimo attacco di Trump, che l'accusa di averlo implorato per una foto al G7. Allibita, io e l'Italia non imploriamo nessuno, risponde piccata la premier. Mattarella le telefona e Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, lo riferiscono media americani dopo i pesanti raid in Libano delle ultime ore con 47 vittime. Teheran punta dito sugli Stati Uniti, voi responsabili. Poi la precisazione: per passare Hormuz va chiesto permesso all'Iran 48 ore prima. Un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandoli al collo fin quasi a strangolarli. È accaduto nei giorni scorsi in un parco a Brescia. L'uomo, bloccato da un passante e arrestato, era alterato da alcol e droghe e ha precedenti per spaccio. Avviate le procedure di espulsione. Tragedia nel Barese: una bambina di 4 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto stamattina sulla provinciale 240. L'utilitaria guidata dalla madre si è scontrata frontalmente contro un SUV. La donna è in gravi condizioni. Sull'incidente indaga la polizia. Chiuso il secondo giorno dell'esame di maturità al classico latino con una versione di quintiliano. Allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano. A scienze umane una traccia sull'intelligenza artificiale e al linguistico una sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21, Stati Uniti Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia lutto per la morte di Igor Protti, ex bomber di Lazio, Bari e Livorno. Aveva 58 anni, da tempo lottava contro un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende un fine settimana dal sapore decisamente estivo, con l'alta pressione, quella bollente dell'anticiclone nordafricano che occuperà stabilmente il nostro paese, quindi tanto sole e caldo afoso intenso. In particolare nella giornata di domani splenderà praticamente dappertutto il sole al mattino, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose del paese, con qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e Sardegna, dove sono attesi picchi anche di 36-37 gradi e con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: È 17:06, buon pomeriggio e soprattutto buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio. La collection per partire è una bella spinta quella di Bruce

collection Born to Run su Radio Subasio. Boss è protagonista anche di una tesina, anzi diciamolo bene, si chiama adesso percorso multidisciplinare di uno studente italiano di terza media che ha stupito la commissione con appunto questo percorso su Bruce Springsteen, la libertà del suo rock. Chissà se lo verrà mai a sapere il boss, appunto. Su Radio Subasio il buon pomeriggio ancora da Vera Torrisi, insieme fino alle, insieme per le prossime ore, fino alle 21. C'è molto da sentire in fatto di musica, ma voglio sapere anche la vostra su un tema che ho accennato a Leo proprio qualche minuto fa, e cioè quello di regalare qualcosa, anche piccole cose che fanno la felicità, dice uno studio pubblicato su Science. E voi siete tra quelli che amano fare regali, anche piccole cose per cui avere il piacere, ma oppure siete quelli che amano avere dei regali? Dai, tra poco vi ascolto e leggo. 3480750

science, spendere soldi per gli altri aumenta la felicità più che spenderli per se stessi. E non per forza grandi cifre, grandi somme o gesti straordinari, anche piccole cose, che ne so, offrire un caffè, offrire una cena, provoca un beneficio emotivo, ci sentiamo più connessi, più vicini alle persone che fanno parte della nostra vita. Beneficio costante, che non dipende dalla cifra che spendi. Allora, questo pomeriggio vi chiedo: siete generosi? Tendete a spendere per gli altri o preferite che gli altri spendano per voi? A chi avete regalato qualcosa di recente? Lo fate spesso oppure lo fate solo per le ricorrenze? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: Il battito animale. Raff su Radio Subasio, questo pomeriggio parliamo di regali. L'ultimo che avete fatto, vi piace farli? Perché un regalo agli altri ti fa felice, secondo uno studio che è stato recentemente pubblicato. Si è visto che ti fa più piacere, fa sentire bene una persona quella di regalare qualcosa. Non deve essere per forza qualcosa di un grosso, bastano anche piccoli pensieri per star bene. Voi siete tra quelli che fanno i regali oppure che amano riceverli? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, a me piace fare piccoli regalini, anche dal valore economico chiaramente molto basso, ma magari dal valore simbolico, sì. Soprattutto extra compleanni o ricorrenze, quindi proprio regali senza motivo, passatemi in termine. E poi no, parlando di caffè
0: offri, immagino, sempre il caffè. Grazie. Poi...
2: Ciao Subasio, buonasera. L'ultimo regalo l'ho fatto a un mio caro collega.
0: Sì.
2: E gli ho regalato una bella confezione di birre. Lui l'ha molto gradita e devo dire la verità, mi ha fatto molto piacere. Io adoro fare regali, adoro più fare regali che riceverli.
0: Hai capito.
2: Mi fa stare bene, mi fa piacere ed è una cosa che faccio spesso. Un saluto, Alfonso da Nocera.
0: Alfonso, visto che è una cosa che fai spesso, sono qua. Aspetto i tuoi regali se vuoi. Va bene, 3480758060. Amate fare regali o riceverli?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: Radio Subasio alle 17.42. Regali, fare anche piccoli regali rende felici. L'ultimo regalo fatto, vi piace farli o vi piace più riceverli? Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Ferrara.
0: Ciao.
1: Allora, mi è capitato tanti anni fa di regalare l'anello di fidanzamento ufficiale a quella che all'epoca era la mia fidanzata. La sera dopo il ristorante, dopo che avevo preparato tutta la proposta su un battello in mezzo al mare, tutta questa cosa bella romantica, mi fa dormire in un'altra stanza perché l'anello per lei era piccolo.
0: No.
1: Ciao Radio Subasio, a voi i commenti.
0: Non era abbastanza luccicante, diciamo così. Ciao Luca.
2: Poi. Io l'anno scorso al mio migliore amico gli ho regalato il biglietto per andare a vedere Mac a Torino.
0: Bello!
2: Lui era una vita che ci voleva andare, allora io l'ho regalato. Mi ha ringraziato e ha apprezzato molto il regalo.
0: E ci credo, visto che era una vita che ci voleva andare, perché poi tu vedi la felicità nelle persone a cui regali qualcosa a cui tengono, no, in maniera particolare, o che apprezzano in maniera particolare. Per questo Science ha pubblicato questo studio che dice che un regalo agli altri ci fa felici, specialmente quando vediamo la felicità negli occhi degli altri. Giusto? L'ultimo regalo fatto, vi piace più farli o riceverli? Dai, tra poco ancora i vostri

0: anzi c'è stata Irene Grandi su Radio Subasio. Regalare qualcosa agli altri ci fa bene, ci fa stare bene, ci rende felici, anche piccole cose. Voi amate fare regali e riceverli? Sentiamo.
1: Decisamente fare i regali, meno riceverne.
0: Sì.
1: Sarà che sono nato nel mese di giugno a scuole finite, quindi con compleanni non festeggiati, ho più piacere a farli. Ciao Umberto da Monterotondo.
0: Ciao Umberto, grazie. È più piacere a farli anche perché dopo anni e anni di feste e di festeggiamenti per gli altri hai imparato anche qualcos'altro.
2: Ciao, sì. Carmen da Caserta.
0: Ciao Carmen.
2: A me piace tantissimo farli, ma proprio festeggiare gli altri. Sono un'intenditrice di feste a sorpresa, organizzazione eventi anche familiari.
0: Addirittura.
2: Penso sempre sì. Che la felicità negli occhi di chi lo riceve riempie anche il mio cuore.
0: È vero.
2: Ciao.
0: Ciao. Grande, grande. Poi ancora, dai, ultimo messaggio, sentiamo chi c'è.
3: Buonasera Radio Subasio, sono Marco da Massamontano.
0: Ciao Marco.
3: Regalai la macchina a quella che è la mia attuale moglie,
0: sì?
3: Il suo 20° compleanno, e con tutti i preparativi ammessi e con il percorso segnato per terra con le frecce. È stato emozionante vederla scartare, perché poi tra l'altro l'avevo incartata tutta, spesi un botto di soldi solo per incartarla però è diventata mia moglie. Ciao Radio Subasio.
0: Capito Marco, ha incartato la macchina che poi ha regalato a quella che poi sarebbe diventata la moglie. Meno male che non era una Station Wagon, no, spero perlomeno che non sia stata una Station Wagon. Grazie amici per i vostri messaggi al 348 075 80 60 su Radio Subasio, Damiano David.

0: L'informazione e le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita: coi nemici dell'Occidente non fa così. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà bipartisan. Mattarella le telefona per esprimere vicinanza. Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah sarebbe in vigore dalle 15 ora italiana. Già dall'alba di oggi pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti di Tel Aviv dopo l'entrata in vigore della tregua. A Bruxelles chiuso il Consiglio europeo, scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandone uno per il collo fin quasi a strangolarlo. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, alterato da alcol e droghe, con precedenti per spaccio, è stato bloccato da un passante e arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità, oggi la seconda prova. Al classico una versione di quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Lombardia a Milano sulla 4 tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione Torino. Materiali dispersi sulla carreggiata in Sicilia lungo la 18 all'altezza dello svincolo di Lentini-Carlentini-Ragusa verso Catania. Veicolo fermo in Abruzzo lungo la 14 tra Pescara Ovest e Chieti. Allaccio con la 25 in direzione Ancona. Veicolo fermo anche in Emilia tra Allaccio, Ramo Casalecchio, lo svincolo Bologna-Borgo Panigale verso la Milano-Napoli. Code a tratti invece sulla A15 per 2 km tra Allaccio con la 1 e lo svincolo Fornovo per chi procede verso la Spezia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per alberi sulla carreggiata, l'incrocio Corigliano, statale 664 Mediana del Salento in direzione nord. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente.
0: 18 e 5 minuti, venerdì pomeriggio che profuma d'estate, anche con la musica, anche con i classici.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

tantissime città italiane. Proprio qualche giorno fa a Bologna ha duettato con Elettra Lamborghini sulle note di Raffaella e Mia e voilà, in omaggio a Raffaella Carrà. Proprio Elettra sarà la prossima protagonista, anzi l'effervescente protagonista di Radio Subasio Music Club martedì, proprio della prossima settimana. Sentiamo, questa è la sua Bam Bam Bambina.

Se piovesse il tuo nome su Radio Subasio, Elisa, il Messico ha il suo eroe dei mondiali 2026 e no, non è un calciatore, è un'anatra. Si chiama Merlin, ha 2 anni, è un'anatra domestica, diventata una celebrità globale a colpi di click e condivisioni sui social. Con una naturalezza degna di una star di Hollywood, questo bizzarro volatile si muove indisturbato tra i tifosi in festa e si è letteralmente trasformato nel talismano porta fortuna più amato del paese.

al momento funziona comunque, 2 vittorie in 2 partite. Dal Messico a Napoli il passo è veramente breve, basta sentire queste poche note, la novità di Merck & Cremant, Serena Brancale e The Colors.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
9: Sicuramente uno dei Turbin

Richard Paul the Sunrise, e tra due anni, nel 2028, taglieranno il traguardo del cinquantennale di carriera. Era infatti il 1978 quando a Birmingham John Taylor, Nick Rhodes e il cantante Stephen Duffy, vabbè, originale compagno di scuola e appassionato del glam rock, fondarono quelli che poi sarebbero diventati i Duran Duran. Dopo un periodo di rodaggio arrivò anche Roger Taylor, Simon Le Bon, quest'ultimo arrivò nel 1980, a dare ufficialmente il via all'epopea dei Duran Duran. Ma qual è il loro segreto? Durante una recente intervista hanno detto: beh, ci vogliamo bene, ci piace lavorare insieme, ci affidiamo l'uno all'altro anche per le idee musicali, dividiamo equamente tutti i guadagni, e questa mi pare che è forse la chiave di volta, e non importa se scrivi qualcosa o meno, ricevi una quota o uguale dei diritti d'autore. Ed è così che, insomma, sono arrivati ai 48 anni e fra qualche tempo festeggeranno i 50. Su Radio Subasio, anche Mew.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan. Mercoledì 24 giugno alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

c'è Neck su Radio Subasio alle 18.49. Quanti invece ci sono all'ascolto di Radio Subasio? Mi fa piacere insomma leggervi al 348 075 80 60, quindi ne approfitto per dare un abbraccio a Rossella da Milano, a Stefano da Roma, dalla bella San Felice Circeo, Caterina e Lady Gaga che è arrivata appunto.

0: Cabello ci porta l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo un minuto alle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra accondiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump: gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò in Puglia un turista tedesco trentenne ferito gravemente dopo un tuffo in mare. Si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo. L'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale. Ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini quasi strangolandone uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe e con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi la seconda prova, al classico quintiliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti Australia. Seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia, lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende un fine settimana dal sapore decisamente estivo, con l'alta pressione, quella bollente dell'anticiclone nordafricano che occuperà stabilmente il nostro paese, quindi tanto sole e caldo afoso intenso. In particolare nella giornata di domani splenderà praticamente dappertutto il sole al mattino, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose del paese, con qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e Sardegna, dove sono attesi picchi anche di 36-37 gradi e con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: E se non carica lo streaming? Cop Voce e un super 5G.
10: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene.
4: Cadono sempre in avanti.
3: Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Eh sì, volevano farla da moltissimo tempo questa cover, poi bastò una scazzottata e una notte in prigione per convincere soprattutto Axl Rose. Guns N' Roses!

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, la coppia convivente. In Italia sempre più coppie LAT, che sta acronimo che sta per Living Apart Together, coppie che scelgono di vivere separatamente pur mantenendo invece una relazione a lungo termine, sfidando il concetto tradizionale di convivenza. Le coppie LAT non sono meno stabili delle coppie che convivono. Tutto dipende dalla capacità del partner dei partner di comprendere e rispettare i bisogni reciproci, come mi viene da pensare nella convivenza tradizionale del resto, o come dovrebbe essere. C'è intimità emotiva, c'è intimità fisica, senza dover sacrificare però i propri spazi personali. Le coppie LAT trascorrono del tempo insieme sotto lo stesso tetto, ma poi, come dire, ognuno a casa propria, per avere le proprie case come rifugio personale, no? Olli su Radio Subasio questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Viaggio Tonacci in questo venerdì sera, un venerdì che è a un passo dall'estate, ovviamente quella astronomica, a un passo dalle vacanze, spero per molti, ma sicuramente per tanti studenti che non sono impegnati con gli esami, sicuramente sono già in vacanza. Direi anche a un passo, forse anche meno, dal weekend, che sia di riposo, che sia un weekend di lavoro. Quello che è importante è che noi siamo qui pronti a farvi compagnia. Radio Subasio e la musica di Paola Iezzi.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: E 6pm a firmare la nuova canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, tra l'altro legati da una lunga e forte amicizia, ma anche da questa nuovissima Hit Parade.

Rewind, universo calcistico. Fino a questo momento declinava la trasmissione del talento genetico esclusivamente al maschile. Gli annali del campionati dei campionati del mondo celebravano per esempio dinastie storiche, no? Come quella italiana dei Maldini, Cesare e Paolo Maldini, i trionfi dei Turam o i record svedesi dei precedenti legati alla famiglia di Roy Anderson con i figli Patrick e Daniel. A riscrivere però la storiografia della FIFA ci ha pensato un ragazzo di 21 anni, il difensore centrale Tyler Bindon del Nottingham Forest, ma reduce da un'annata formativa con la maglia dello Sheffield United, ha calcato l'erba del mondiale collezionando pochi scampoli di partita. Istanti finali però che sono bastati a farlo entrare nella leggenda, perché lui è figlio di una cotanta madre, in questione che è Jenny Bindon, iconica ex portiera e attuale assistente tecnica delle Football Fans, che insomma ha dato veramente tanto lustro, e adesso insomma si può parlare di questa di questo gene che viene ereditato, e finalmente c'è anche una ereditarietà che si tramanda da madre a figlio e non più al maschile. Meno male, arrivano anche di queste notizie in questo mondiale del 2026. C'è Laura Pausini su Radio Smart.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

amore senza fine. Pino Daniele in questo venerdì sera 19:54. Nella prossima ora su Radio Subasio il 3 per te suoneremo le tre canzoni più significative della vita di uno di voi, della vita di un ascoltatore o un'ascoltatrice che si è prenotato, che ha prenotato appunto lo spazio da protagonista del 3 per te. Potete farlo anche voi, anche sul sito radiosubasio.it, basta compilare e inviare il form del 3 per te o chiamare adesso lo 075 80 60.

0: E manca davvero poco alle nozze di Taylor Swift, si parla del Madison Square Garden addirittura. Ci porta con Hoplite all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGcom 24, un minuto alle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Faceva pena. Si è inventato tutto. Coi nemici dell'Occidente non fa così. Tajani annulla il viaggio negli USA. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Khamenei contro Washington. Sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran. Le parole per debolezza e necessità. Hezbollah annuncia nel Libano in vigore un cessate il fuoco con Israele. Il sito Axios conferma, c'è il sì di Netanyahu. Silenzio delle TV di Putin sull'attacco ucraino a Mosca, il più duro della controffensiva. Panico tra i residenti che denunciano pioveva petrolio. La minaccia di Lavrov, ministro degli esteri russo, a Kiev, colpiremo duro. Secondo scritto dell'esame di maturità. Le prove, latino al classico con Quintiliano, matematica allo scientifico con calcoli relativi al lago di Bracciano e al terremoto in Friuli. Lingua e cultura straniera 1 al linguistico. Economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Picchi di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada, Qatar e l'1-0 di Messico, Corea del Sud, la giornata prosegue con Stati Uniti, Australia a Seattle dalle 21. Nella notte Scozia, Marocco a Foxborough e Brasile, Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Toscana lungo la 11 tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, perdita di carico sulla 1 tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina verso Firenze, coda tratti Lombardia sulla tangenziale Ovest di Milano tra lo svincolo Baggio Cusago e Allaccio con la 7 verso l'Allaccio con la 1 Milano Napoli. Pioggia invece segnalata sulla 5 tra Nusse e Aosta, Gran San Bernardo verso Courmayeur, un incidente sulla 24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma. Ci sono lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 33 del Sempione con lavori di manutenzione tra 800 metri dopo l'incrocio Premosello-Chiovenda e 4 km prima dell'incrocio Vogogna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
0: Ancora buon venerdì sera da Vera Torrisi. Arriva la collection che adatta non solo alla serata ma ai programmi per il weekend. Luca Carboni, Mare Mare.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: È l'ora del 3 per te su Radio Subasio. Tra poco uno di voi protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita. Attenzione, perché i prossimi potreste essere voi. Delle prossime sere su Radio Subasio potreste sentire le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita, senza pausa né interruzioni, e sarete voi stessi ad annunciarle. Come? Beh, intanto prenotatevi, fatelo subito chiamandolo 075 80 60, oppure inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 3480758060 con il vostro nome e le tre canzoni che volete sentire su Radio Subasio, oppure ancora sul nostro sito, sulla nostra app, compilate e inviate il form del 3 per te, così come ha fatto lei, la protagonista di stasera. Scopriamo chi è.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome.
2: Nome Laura.
0: Città.
2: Roma.
0: Età.
2: 70.
3: Da 70 anni la qualità prima di tutto.
0: Cosa fai nella vita?
2: Pensionata.
4: Allora ascolti, come dovrebbe essere questa sua donna ideale?
5: La donna ideale è una pensionata, mi interessa a me.
0: Segno zodiacale.
2: Acquario.
0: Materasso morbido o rigido?
2: In che senso?
6: Ma sei meglio materasso duro o materasso
2: duro?
7: Il mio consiglio a tutti quelli che ci seguono da casa è proprio quello di scegliere un materasso rigido.
0: Ballare o guardare chi balla?
2: Ballare.
0: Vodka o gin?
2: Nessuno dei due. Io vado a Caffè Sport e Sambuca.
8: L'alcolismo è una brutta bestia.
0: Mare o deserto?
2: Deserto.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Lo visito da sola. Vienna.
9: Una delle città più affascinanti e romantiche d'Europa. Vienna, la capitale dell'Austria. Una città ricca di storia, arte, cultura e ovviamente buon cibo.
0: Uscire o divano?
2: Uscire.
0: Cosa ti piace della tua vita?
2: Ma non saprei dirti. Domanda alternativa?
10: Qual è il reale percorso dei venti durante una giornata tipo di Marte?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio cognato che è un lupacchiotto doc della Roma.
11: E sempre Forza Roma.
2: Forza Roma. E poi mia sorella e i miei nipoti.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Antonello Venditti, Grazie Roma. Frank Sinatra, My Way. Renato Zero, Il cielo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Che classico questa My Way, Frank Sinatra, ma di classici ce ne sono stati altri due nel 3 per te di Laura, la protagonista di stasera, Antonello Venditti, Grazie Roma e Renato Zero, Il Cielo, e i prossimi protagonisti su Radio Subasio potreste essere voi con le tre canzoni più significative della vostra vita, perciò prenotatevi adesso, fatelo compilando e inviando il form del 3 per te che trovate sulla nostra app o sul sito radiosubasio.it, o ancora chiamate lo 075 80 60, oppure inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome e le tre canzoni al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: C'è un nuovo supereroe che si aggira per la città di Vigevano. Si fa chiamare Piantaman e la sua specialità è trasformare le aiuole pubbliche. Ve ne parlo qui tra poco su Radio Subasio.
19: Radio Subasio. Sembra la scena di un...

It's Only Love, i Simply Red su Radio Subasio, e sicuramente quel che muove Piantamen è amore ma anche passione. Armato di pale, rastrelli e sementi, questo nuovo eroe della città individua delle aiuole pubbliche, spazi incolti oppure rotatorie stradali dimenticate, per trasformarli in piccoli orti urbani a disposizione della collettività, dove chiunque può raccogliere liberamente quanto la terra produce. Grazie Piantamen, ce ne fossero di altri Piantamen nelle nostre città. Voi che dite?

dotata di grande carisma. Elettra. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it. Come on, yeah.

Il Luna Pop di Cesare Cremonini, un giorno migliore, e speriamo che sia stata veramente una delle giornate migliori della settimana questo venerdì 19 giugno. Ancora buonasera da Vera Torrisi, grazie per aver scelto Radio Subasio, la musica, quella di The Weeknd, Blinding Lights.

0: È già tempo di saluti, grazie davvero a Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stata durissima la replica di Giorgia Meloni a Donald Trump, che ha detto di essere stato implorato dalla nostra premier per fare una foto con lui. Sono allibita, ha detto la presidente del Consiglio, che parla di dichiarazioni totalmente inventate da parte di Trump. Io e l'Italia, dice Giorgia Meloni, non imploriamo mai. E c'è stata la telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella a Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali con la nostra premier, si dicono sia Macron che Sanchez. Conte dice: la presidente del Consiglio impari, basta inseguire Trump. I pesanti raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. L'IDF dice di aver colpito 80 obiettivi e causato la morte di 47 persone. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori intanto non perdono la speranza, lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Centrale sarà la questione di Hormuz. Teheran fa sapere che la nuova procedura prevede un preavviso di 48 ore per poter attraversare lo stretto. Paura in un parco a Brescia, dove un nigeriano ha tentato prima di afferrare un bimbo, che però è riuscito a fuggire e poi si è avventato su un altro bambino di 3 anni tentando di strozzarlo. Un passante è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Il nigeriano arrestato sarà espulso. Nel calcio, il commosso addio a Igor Protti, l'ex giocatore leggenda di Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Domani l'omaggio allo stadio, teatro di tante battaglie, con la maglia amaranto. Il comune di Livorno ha proclamato il lutto cittadino. E USA e Australia sono in campo in questi minuti a Seattle per i mondiali. I padroni di casa con una vittoria sarebbero qualificati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Premio 8.500 euro.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Basio Collection delle 21 per aprire questa serata di venerdì 19 giugno da trascorrere insieme fino a mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi, Bob Marley and the Wailers con Is This Love.

grande personaggio della musica internazionale, quello che abbiamo appena apprezzato nella Subasio Collection delle 21 e con il quale abbiamo aperto questa parentesi di 3 ore che ci porta fino alla mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi, buon venerdì 19 giugno e soprattutto buon inizio weekend a tutti voi. Anche per questa sera, in queste 3 ore in cui saremo insieme, ascolteremo fino alle 22:30 la musica che vi proponiamo noi di Radio Subasio, poi dalle 22:30 fino a mezzanotte, grazie a voi e alle vostre scelte in Per un'ora d'amore, ascolteremo proprio quello che sceglierete voi con tutto il cuore, con tutta l'anima, e dedicherete soprattutto con belle dediche, belle note d'amore. Dopo ci sarà la vostra storia, quella più bella, quella più importante, che scopriremo insieme, e insomma emozioni su emozioni. Ecco, poi ovviamente ci sono le 3 ore, no? Prima delle 22:30, no, non sono le 3 ore, sono un pochino di meno, perdonatemi, sono 1 ora e mezza. Ogni tanto do i numeri, la sera mi capita sempre così e non bevo, sono quasi astemia. Vabbè, prima delle 22:30, cioè in quest'ora e mezza che vivremo prima di arrivare a Per un'ora d'amore, parleremo comunque di amore, sentimenti, emozioni e rapporti, relazioni sentimentali. Quindi diciamo che questo sarà un po' il nostro modo per fare un stendere un tappeto rosso a quello che poi verrà con Per un'ora d'amore. Intanto c'è Gaia con questo pezzo che ci piace da impazzire e che è Bossa Nostra.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

un'altra delle canzoni molto molto amate di Ultimo su Subasio, questa bella davvero. Allora, anche per questa sera abbiamo la nostra bella proposta di conversazione. Questa sera parliamo di come mostrare o non mostrare la nostra vulnerabilità. Sembra che non sia più un tabù. Parlare apertamente di paure, di insicurezze, di emozioni potrebbe non essere ancora per molte coppie un tabù, un trend questo già in atto, che si può vedere apertamente in un numero sempre crescente di serie TV amate dalle nuove generazioni. Per esempio, i protagonisti vengono raccontati non come persone perfette e invincibili, ma alle prese con paure, insicurezze, traumi, percorsi di crescita personale che influiscono molto sulla coppia, proprio come nella vita reale. Una rappresentazione quindi che riflette un cambiamento più ampio nel modo di vivere e di raccontare le emozioni, anche se per molto tempo la vulnerabilità è stata associata ad una forma di debolezza. Ecco, vi ricordate quando ci dicevano che non dovevamo piangere, dovevamo trattenere le lacrime, qualcosa del genere. Gli esperti oggi spiegano che mostrare questa nostra vulnerabilità emotiva potrebbe favorire benessere psicologico e relazioni più autentiche, oltre ad una maggiore consapevolezza di noi stessi. Voi, a questo punto vi chiedo, riuscite a mostrare al partner le vostre ansie, le vostre paure? Riuscite a parlarne, a chiedere aiuto nel momento del bisogno, oppure siete lì, rimanete bloccati e cercate di tirarvi fuori dagli impicci da soli? La coppia poi in questo caso se ne avvantaggia o al contrario si indebolisce? Ci dite la vostra opinione oppure ci raccontate una delle vostre esperienze in merito a quello di cui stiamo discutendo questa sera? 348 075 80 60. Mandateci un vocale o un messaggio come volete.

E questa era una bella canzone di una canzone d'amore, ovviamente, di Lucio Dalla su Subasio. 21:24, noi questa sera stiamo parlando di mostrare la propria vulnerabilità, che sembra non sia più un tabù. Finalmente lo possono fare tanto le donne quanto gli uomini, e questa cosa sembra che possa influire davvero molto molto positivamente sulla coppia. Allora io vi chiedo: voi riuscite a mostrare al vostro partner o alla vostra partner le vostre ansie, le vostre paure? Riuscite a parlarne, a chiedere anche aiuto nel momento del bisogno, oppure siete bloccati e vi tirate fuori dagli impicci sempre e solo da voi? 348 075 8060, e questo è il messaggio che ci arriva da parte di Luigi di Loreto. Lui scrive: la coppia se ne avvantaggia solo se sono entrambi a chiedere aiuto e non uno solo, altrimenti il rapporto sarebbe troppo sbilanciato. Giustamente, sarebbe sempre uno ad aiutare, sarebbe sempre uno a lamentarsi, e così non funziona. Un po' come con tutte le cose all'interno di una coppia che funziona veramente. 348 075 8060.

il nostro argomento di stasera è mostrare la propria vulnerabilità non è più un tabù. Intanto c'è questa lentissima, si chiama lentamente, bella canzone di Irama su Subasio.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro.

0: La meraviglia con gli Eurythmics, There Must Be an Angel, 21:44, noi siamo insieme per parlare questa sera di una cosa molto importante, la propria vulnerabilità. Ebbene, mostrarla non è più un tabù e lo possono fare tanto le donne quanto gli uomini, e sembra, secondo chi studia i nostri comportamenti, che questa cosa sia davvero molto utile soprattutto all'interno della coppia. Allora, che cosa ne pensate voi? 348 075 80 60.
1: Io credo che il pianto sia un momento alla fine assurdamente bello della vita, perché il pianto spesso è liberatorio, ma sovente è anche un momento in cui ciascuno di noi forse esprime i sentimenti veri che ha, esprime i sentimenti più veri che ha. Si può ridere anche per finta, si può ridere anche non divertendosi, e magari capita anche spesso. Piangere è più difficile quando veramente non si ha motivo di tirar fuori qualcosa di triste o un qualcosa di bello, ma alla fine forse il pianto è quello che di più sincero caratterizza ciascuno di noi. Quindi io credo che nella coppia, come nella vita, se non c'è neanche la possibilità di piangere, beh, allora c'è da rivedere qualcosa, da rivedere tante cose. Mi permetto di fare una considerazione finale: viva il pianto. Giacomo Dasciano.
0: Giacomo Dasciano, bellissima questa tua conferma, questa tua opinione. Lo potremmo chiamare quasi come potrebbe essere un trattato da chiamare come elogio del pianto. Ecco perché? Perché è liberatorio, perché è una cosa bella, perché arriva dritto, dritto dalla nostra anima, dal nostro cuore. Grazie. 348 070, mi sono emozionata, ragazzi, scusate. 348 075 80 60, lo vedi? Vedete come mi prendete il cuore? Ormai penso che mi conoscete proprio bene, sono una grande romantica, una di quelli tanto decantati da Tommaso Paradiso, romantici.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

Potente questo pezzo di Jovanotti, una storia d'amore su Subasio. Siamo già alle 21:57. Io vi voglio ricordare che domani sera ritornerà a Castelraimondo, in provincia di Macerata, il premio Gianni Ravera, presentato da Amadeus con l'orchestra mediterranea diretta da Michele Pecora. Sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy King by Andrea Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo quindi domani sera a Castelraimondo e oppure, se volete, in diretta qui su Subasio a partire dalle ore 21:00.

0: Con Ed Sheeran siamo arrivati su Subasio alle 22 e un minuto. Torna l'informazione breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Regno Unito, dove ci sono feriti gravi in seguito allo scontro tra due treni tra Bedford e Luton a nord di Londra. Lo riportano i media che citano una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti RMT, che si dice molto preoccupato per la situazione. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Italia, Sergio Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo le frasi pronunciate da Trump. Il presidente americano ha detto che la nostra premier lo ha implorato per fare una foto con lui. Dichiarazioni totalmente inventate, replica la Meloni, che dice: io e l'Italia non imploriamo nessuno. In Medio Oriente fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna, i raid di Israele in Libano dopo la firma digitale dell'accordo. Teheran considera gli USA direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. I negoziatori lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui. Sono stati tutti messi in sicurezza i turisti coinvolti in un incendio di un resort nella Repubblica Dominicana. Il nostro ambasciatore Maffetone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. È stato arrestato e sarà espulso dall'Italia il nigeriano che in un parco a Brescia ha tentato di aggredire un bimbo e ha cercato di soffocarne un altro, il piccolo salvato da un passante che ha immobilizzato il nigeriano. E siamo al calcio, in chiusura con gli Stati Uniti avanti 2-0 sull'Australia al termine del primo tempo a Seattle. Reti di Burgess, un'autorete all'11° per l'Australia, e Freeman ha segnato invece nel recupero per gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
0: Ancora una buona serata da Roberta Reversi nella collection delle 22. Ogni favola è un gioco, un grande successo del 1983 di Edoardo Bennato.

grida sfortuna lui Fulminacci con questa bella canzone. Venerdì 19 giugno siamo insieme anche questa sera per parlare di argomenti che riguardano soprattutto l'amore, le relazioni sentimentali e poi come gestire un o non gestire un rapporto di coppia. Questa sera abbiamo scelto il tema: mostrare la propria vulnerabilità non è più un tabù. Quindi io quello che vi potevo chiedere, ve l'ho chiesto: riuscite a mostrare al partner le vostre ansie, le vostre paure, a parlare, a chiedere aiuto nel momento del bisogno, oppure siete bloccati e cercate di tirarvi fuori dagli impicci da soli? E al 348 075 80 60 da Marotta Luca ci scrive: mostrare la nostra vulnerabilità può portare grandi gioie al rapporto, ma è come possedere un bel coltello che è tutta lama, finisce per ferire anche la mano di chi lo possiede. E poi da uomo ho capito che con le donne non ci si può mostrare deboli e fragili, perché devono farlo loro. No, dai Luca, da questo se, in tu intervieni spessissimo, no, nei nostri piccoli momenti di confidenze, e sei, ho capito che sei una persona molto intelligente, molto sensibile, quindi ti posso dire con assoluta franchezza che questo da te non me lo aspettavo, perché non è vero che tutte le donne sono così, che devono piagnucolare ed avere vicino l'uomo forte, perché la più grande forma di fiducia, di intimità che un uomo può mostrare ad una donna all'interno ovviamente della coppia, del rapporto sentimentale, è quello di tirar fuori le sue fragilità e anche le sue lacrime. Ecco, è amore, questo è assolutamente amore. Quindi torna sui tuoi passi, Luca, rifletti un po' di più. Poesia, questo su Subasio, intanto è l'ultimo lavoro di Sal da Vinci.

Mad About You, e questa è Radio Subasio, che fra pochissimo vi regala anche per un'ora d'amore, perché siamo già alle 22:21, per cui mancano davvero pochi minuti. 348 075 8060 è il numero a cui inviare i vostri messaggi o i vostri vocali con la vostra dedica, la vostra scelta musicale. Poi avete a disposizione l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera oppure per una delle prossime serate. Se avete voglia di farci conoscere una delle vostre storie d'amore più belle o la vostra storia d'amore, quella della vita, e allora c'è un indirizzo: redazione@radiosubasio.it. E poi c'è un'altra cosa che ormai saprete già sicuramente: se avete bisogno di un aiuto per scegliere la canzone giusta per il vostro lui o la vostra lei, beh, basta che andiate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e il gioco è fatto. Avrete sicuramente il pezzo che fa per voi. Il pezzo che fa per noi adesso è quello di Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty.

0: Kellogg's doccia piccolo, grande, in cristallo, Volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: 22:30 precise, spaccate come si suol dire, siamo qui insieme a quello che avete voi da dirci, come sempre, insieme a quello che con noi avete intenzione di esprimerci, perché per un'ora d'amore ogni volta è qualche cosa che vi permette di far aprire il vostro cuore, la vostra anima, è qualche cosa che si trova soltanto qui la sera in questo spazio, e il vostro cuore questo lo sa. 348 075 8060, avete la possibilità anche adesso, se volete, con un messaggio o con un vocale, di spiegare al vostro amore quello che provate per lui o per lei.
1: Buonasera, sono Nicoletta da Guidonia e volevo dedicare l'emozione in una voce di Celentano a mio marito Roberto, perché domani festeggeremo 22 anni di matrimonio. La nostra canzone abbiamo cantato e ballato quel giorno. Gli voglio dire che nonostante tutto siamo ancora qua, e già lui poi capisce a cosa mi riferisco. Ti amo e rifarei tutto quello che abbiamo fatto.

0: fuori è buio, ma ci sei tuo amore e fuori è buio.
1: E fuori buio Tiziano Ferro in Per un'ora d'amore. Intanto è arrivato anche il messaggio da parte di Elena di Torino. Vorrei dedicare Thinking Out Loud di Ed Sheeran a mio marito Mauro per dirgli che lo amo. È il mio compagno perfetto e il miglior papà per nostra figlia Irene.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

D'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue grazie alle vostre dediche, alle vostre scelte musicali e alle vostre note d'amore. C'è Marco di Pistoia che scrive: vorrei dedicare a mia moglie Rina grande amore di Mina, che siamo sposati da 41 anni, e le vorrei anche dire avanti così amore mio.

speciale Gianluca Grignani in questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore e a questo punto anche una canzone di Biagio Antonacci. Si chiama Sognami, la scelta Giada di Gualdo Cattaneo, e questo è quello che scrive. Era il 19 giugno di 4 anni fa quando da lontano due occhi verdi indimenticabili colpirono la mia vita. Eri tu, Andrea, un ragazzo alto, moro, muscoloso, e il ragazzo che sognavo da sempre. Uno sguardo, un sorriso, e non ci siamo più lasciati. Oggi siamo qui a festeggiare il nostro 4º anno insieme. Sei il regalo più bello che la vita mi poteva donare. Tua per sempre.

22:59 in Per un'ora d'amore. Adesso lasciamo spazio anche ad una delle vostre storie più belle, quelle più importanti che amate condividere con noi. Potete inviarle, io lo ricordo sempre, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, oppure anche con un messaggio o un vocale al nostro 348 075 80 60. Massimo ha preso la via per raggiungerci, la sua via per raggiungerci è stata quella dell'indirizzo mail, e a questo punto lui di Mantova ci racconta un paragrafo importante nel libro della sua storia d'amore più importante. Massimo ci scrive: il parcheggio del supermercato era deserto sotto la pioggia e nell'abitacolo dell'auto di Annina il silenzio era rotto solo dalle gocce sul tettuccio e dai cartoni della pizza ormai vuoti. L'avevamo mangiata insieme in auto perché stavamo aspettando la sua partenza. L'indomani, infatti, Annina sarebbe andata via, partita per un nuovo lavoro al nord, mentre io sarei rimasta a gestire l'officina di famiglia. Ho paura che la routine e la distanza ci cambieranno, mi sussurrò a lei stringendo le mani sul volante forte, quasi aggrappandosi, che ci trasformeranno in due estranei. E allora le presi una mano, intrecciando le nostre dita. Cambieranno le città, gli orari, Annina mia, ma le cose vere restano, niente cambierà il mio amore per te. E a quel punto lei mi appoggiò la testa sulla spalla, sentendo svanire ogni paura per il mattino successivo. Questa è la canzone che Massimo ha deciso di dedicarle, è di George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: sempre insieme in Per un'ora d'amore. Anche questa sera tante le vostre dediche, le vostre note d'amore, i vostri vocali, i vostri messaggi. Io cerco di fare quello che posso, cerchiamo un po' di esaudire le richieste di tutti, speriamo di riuscire a farlo. Se non ci riusciremo, se non ce ne vogliate, gli spazi sono quelli che sono, anche voi ormai li conoscete. Quindi non perdiamo altro tempo, in Per un'ora d'amore andiamo subito con il prossimo vocale.
1: Sono Michele, chiamo da Palermo. Volevo dedicare Unica di Antonello Venditti alla mia ragazza Alicia, per farle ricordare di quanto è unica ai miei occhi.

di quello che è il messaggio che voi volete che passi alla persona che amate, che portate nel cuore. A questo punto c'è anche il messaggio da Alice di Roma per Riccardo. Nonostante non stiamo più insieme, sei ancora il grande amore della mia vita e ti auguro di essere sempre felice, anche se non sarò io la ragione. E mi manchi ogni giorno. Per te, Aerosmith, I don't want to miss a thing.

Scorre via veloce verso la mezzanotte il nostro Per un'ora d'amore, grazie alle vostre bellissime canzoni scelte col cuore. Max Pezzali, Il mondo è insieme a te. Da Riccardo Di Grosseto a Virginia, l'amore della sua vita, che sta attraversando un momento un po' travagliato, per ricordarle quanto vale come persona e quanto valga per lui averla accanto ogni giorno della sua vita. Pearl Jam, Just Breathe.

0: trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
17: Insomma, siamo alle 23.38 e non ci stanchiamo mai di ascoltare le vostre bellissime canzoni per un'ora d'amore. Ancora buon venerdì sera e soprattutto buon inizio weekend da Roberta Reversi. Siamo al prossimo bellissimo messaggio arrivato al 348 075 8060 di Radio Subasio. Da Giusy di Sorrento per Massimo. Non dimentichiamo cosa siamo insieme. Lei gli dedica Chiaro di Luna, giovanotto.

Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzi.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

La soluzione, Laura Pausini in Per un'ora d'amore. È arrivato anche un messaggio da parte di Gino di San Marino, dolcissimo. Correva l'anno 1964 e io con i miei 14 anni incontrai ad una serata fra amici Rina di 11 anni. Iniziò una canzone, Senza luce, dei Dick Dick. La ballammo emozionati con il cuore che batteva fortissimo. Ora, dopo 54 anni di matrimonio, sempre insieme, io e Rina, tutte le volte che sentiamo questa canzone, ci abbracciamo stretti stretti come allora. E questa sera vorrei dedicarla alla mia sempre amata Rina.

Raff e la sua emozione inaspettata in Per un'ora d'amore. Siamo all'ultima dedica che possiamo esaudire, perlomeno per questa sera. 348 075 80 60. Il messaggio è da parte di Simona di Bellegra, che scrive: vorrei dedicare a mio marito Giovanni una canzone di Eros Ramazzotti e Antonella Bucci. Amarti è l'immenso per me, e approfittarne per fargli ancora tantissimi auguri per il suo 39° compleanno. Ti amo tantissimo, amore mio.

Siamo arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore, fra poco Alan Sorrenti con Non so che darei. E io invece subito arrivo con i miei saluti, questa sera legati ad un pensiero di Agostino Degas. Innamoratevi delle persone vere, con le loro fragilità, con i loro difetti, con gli errori che hanno commesso, e accettatele come sono. Non amate mai le persone col desiderio di cambiarle. Innamoratevi degli sguardi, delle carezze, delle tenerezze che queste persone vi possono dare. Solo così è amore vero che può durare. Da Roberta Reversi, buonanotte.

mi curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol